questo, amici miei, è uno dei brani simbolo dei Deep Purple, Woman from Tokyo. E con questo brano terminiamo la nostra serata.

questo è il brano di chiusura, eh. Woman from Tokyo, Deep Purple, 1973.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: E mi raccomando, cari amici, venite a ballare il country qui a Conselve, sabato, mi raccomando, venite numerosi, è bello ballare il country, ho fatto anch'io i balli country tempo fa, diciamo. Bene, anche questa puntata di Pillole di Musica si chiude qui, vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti ed emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Vi auguro una notte serena, piena di pace e di tranquillità. Buona musica e a presto, ci sentiamo la settimana prossima, giovedì prossimo, sempre con le mie pillole. Qua stanno ridendo in studio, ma adesso li interrogo. Ciao amici, ci sentiamo la prossima settimana con Pillole di Musica e Roberto Violato. Adesso vi lascio con il programma, aspetta che devo vedere, Disco da Zaira DJ, non cambiate canale, no, assolutamente, come dicono alla TV, non cambiate sintonia, rimanete su Free Radio. Ciao a tutti, ciao.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free

Basta in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia del

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Scarica dal tuo store la nostra app Free Radio Conselve.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
2: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
1: Il programma in diretta condotto da Evita.
2: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
1: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
2: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
1: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio. Happy.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma.

L'unione dei comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa War. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Ciao amiche e amici amanti della magia, scopriamo insieme cosa dicono le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici carissimi del segno dell'Ariete, si prospetta per voi una settimana densa di incontri ed opportunità. Alcune opportunità da cogliere senza esitare, altre magari vi consulterete con gli amici o coi familiari. Per alcuni di voi sarà piacevole riprendere contatti interrotti da tempo nell'ambiente lavorativo. Le stelle mi suggeriscono collaborazioni interessanti in vista. La parolina magica per gli amici dell'Ariete è entusiasmo.
1: Toro.
0: Per i nati sotto il segno del Toro, siate pazienti. Le stelle invitano alla calma e alla riflessione. Lo so che state aspettando delle risposte, risposte che tardano ad arrivare. E questo purtroppo accade perché vi fissate, ci pensate troppo. Quindi le stelle consigliano di distrarvi, fate qualcosa che vi piace davvero e le risposte che cercate arriveranno. La vostra parolina magica è relax.
1: Gemelli.
0: I gemelli avranno a che fare con dei spostamenti, con dei viaggi, addirittura con dei traslochi. Saranno giorni molto impegnativi che affronterete un pochino con frenesia, ma non dovete temere perché si tratta solo di una fase temporanea. A breve troverete modo di rallentare e fermarvi e pensare un pochino di più a voi stessi, così la fatica sarà ripagata. La parolina magica per il segno dei gemelli è determinazione.
1: Cancro.
0: Amiche e amici del Cancro, le stelle vi invitano a sorridere un pochino di più, perché siete molto pensierosi, siete addirittura arrabbiati. Lo so che spesso avete a che fare con chi vi rende molto nervosi, soprattutto nell'ambito professionale, però qualche bel no ve lo potete anche concedere, visto che siete sempre molto disponibili e pronti. Quindi fate un bel respiro e concedetevelo. La vostra parolina magica per questa settimana è coraggio.

0: Leone.
1: Per i nati sotto il segno del leone, progetti nuovi in vista per quanto riguarda la ristrutturazione della casa o addirittura anche l'acquisto di una nuova casa. La famiglia si allarga, ci sono nuove nascite e per chi ha figli che crescono, cambiano le esigenze, bisogna allargare, sistemare e rivoluzionare un pochino tutto. Quindi spazio alle idee, ai progetti, alle novità. La parolina magica per il segno del leone è movimento.
0: Vergine.
1: Per il segno della Vergine, le stelle mi dicono che è pronta una fase di nuovi inizi, soprattutto in amore. La Vergine sente che è arrivato il momento di far cadere i muri, le difese alte che sosteneva, per assumere un atteggiamento più morbido, più aperto ed accogliente. Quindi è tempo di uscire nel mondo dopo questo periodo di chiusura a far conquiste e a farsi conquistare. La parolina magica per il segno della Vergine è seduzione.
0: Bilancia.
1: Durante questa settimana le amiche e gli amici del segno della Bilancia si ritroveranno spesso a discutere con il proprio partner, anche per motivi di poco conto. Magari basterà un niente e boom, esploderete e si salvi chi può. È vero che avete bisogno di una pausa, siete molto stressati, però questo non fa altro che aumentare il vostro disagio. Quindi contate sino a 10 e forse anche di più prima di partire come razzi per la luna. La parolina magica di questa settimana per la Bilancia è calma.
0: Scorpione.
1: Per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà una settimana molto positiva e con soddisfazioni che finalmente arriveranno anche per voi. Avete atteso molto, a volte vi siete anche scoraggiati, ma è giunto il momento di gioire e provare finalmente quella sensazione di vittoria che tanto speravate. Tante cosine si stanno sistemando e mettendo a posto e potete essere fieri di voi per quanto avete costruito di buono negli ultimi periodi. La vostra parolina magica è merito.

0: Sagittario.
1: Amiche e amici del Sagittario, in questi giorni sarete alle prese con incarichi, compiti anche diversi dal solito all'interno del vostro lavoro e un pochino preoccupati lo siete, ed è del tutto legittimo visto che per voi è un territorio sconosciuto. Le stelle mi dicono di non temere perché avete tutti i requisiti e le capacità per far fronte alle vostre responsabilità. Siate pazienti con voi stessi e tutto andrà per il meglio. La parolina magica per voi questa settimana è ambizione.
0: Capricorno.
1: Il segno del Capricorno sta vivendo una fase di stallo in questo periodo. Sembra tutto fermo, tutto piatto. Come si dice, la vita va avanti col solito tran tran. Infatti le stelle prevedono ancora qualche settimana di esagerata tranquillità, anche se all'orizzonte qualcosa si intravede, qualcosa di bello sta per germogliare. Abbiate fiducia e non annoiatevi troppo. La parolina magica per il segno del Capricorno è pazienza.
0: Acquario.
1: Per i nati sotto il segno dell'acquario, questa sarà una settimana molto favorevole per quanto riguarda l'amore, per quanto riguarda la coppia. Da qualche tempo sentivate il bisogno di occuparvi un po' più di voi che non di quello che c'è fuori. Sentivate il bisogno di fare cose insieme, di trascorrere più tempo per conto vostro e magari decidere di programmare quel tanto desiderato viaggio. Ecco, questo è il vostro momento favorevole, quindi sfruttatelo al meglio. E la vostra parolina magica è condivisione.
0: Pesci.
1: Per i nati sotto il segno dei pesci, la famiglia questa settimana sarà la vostra priorità assoluta. Avete deciso di riposarvi, di concedervi del tempo per voi e soprattutto per i vostri cari, per gli affetti. Questo non solo farà del bene a chi vi sta intorno, ma anche a voi stessi, perché vi riempirà di belle sensazioni e sentimenti d'amore. Infatti, la famiglia è il vostro più grande successo. La parolina magica di questa settimana per il segno dei pesci è dedizione. Amiche e amici, le stelle di Evita vi danno appuntamento alla prossima settimana. Buona magia a tutti. Ciao.
2: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
3: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus, dal vivo. Un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi. Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Pro Loco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Ti si drio ascoltare Free Radio Conselve. Ti puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica le nostre app.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 24 luglio, JJ & Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Free Radio è sempre bella musica, eccoci qua, buongiorno a tutti, buon sabato e benvenuti su Free Radio, quindi con la mattinata di musica che voi potete ascoltare 24 ore su 24 e soprattutto al sabato mattina con Mattinatissima Top DJ. Quindi con Paolo Renzi fino alle 12 con la musica quindi di Free Radio, la musica che andiamo ad ascoltare, tante belle novità nella mattinata e soprattutto la musica dell'estate 2026. Anche se magari l'estate oggi non sembra, ma comunque ci siamo, dai. Ci siamo. Il caldo si fa sentire, ma hanno chiamato un po' di temporali comunque. Vedremo insomma se qualcosa arriverà un po' di fresco. Bene, iniziamo subito con la nostra sigla.

Candy, mattinatissima Top DJ qui su Free Radio e soprattutto con la musica di Free Radio alla sabato mattina, non può mancare, quindi in diretta con Paolo Renzi. Ascolteremo il nuovo singolo di Ultimo con Quando dorme la città. Pensate un po' che Ultimo con il suo concerto ha fatto 250.000 persone, ha superato il Vasco Rossi, quindi pensate un po' voi Ultimo cosa ha fatto di spettatori, una cosa veramente incredibile. Quindi questa è la canzone Ultimo, Quando dorme la città. Poi ascolteremo Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola e The Colors con Rolling Stones, ma adesso ascoltiamo Ultimo, Quando dorme la città.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: E abbiamo ascoltato anche The Rolling Stones, la canzone dei The Colors, quindi a loro piacciono gli Rolling Stones, no, anche a me piace i Rolling Stones, perché ormai da tantissimi anni, poi magari la mettiamo in scaletta, quindi ci sarà, l'ascolteremo, la canzone dei Rolling Stones, l'ultima loro così canzone che hanno fatto prima dell'album che dovrebbe uscire in questi giorni, o se è già uscito non lo so, devo informarmi. Comunque abbiamo ascoltato la nuova canzone di Ultimo, Quando dorme la città, è la canzone molto bella che parla d'amore, tempo, solitudine e intimità notturna. La città che dorme diventa lo spazio simbolico dove tutto si ferma, restando solo due persone. I loro pensieri e la domanda più diretta del brano: ti va di amarmi adesso ed oltre gli anni? Quindi è una cosa veramente eccezionale. Poi tra l'altro... come ho detto precedentemente, l'ultimo ha fatto veramente uno scalpore, 250.000 spettatori dal suo concerto, quindi ha superato anche Vasco Rossi. Bene, continuiamo con la musica, sempre musica italiana, con Anna, con la canzone White Girl Wasted, che è una canzone, diciamo così, italiana, solamente che il titolo è in inglese. Poi ascolteremo Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, e Baby K con la canzone Tu camera camacare.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Friradio con sé.
1: Luca Macarena, la canzone nuova di Baby K per l'estate 2026, sicuramente sta avendo un ottimo successo, come dal resto tutte le canzoni che ha fatto sono state canzoni di successo per quanto riguarda la nostra Barbie italiana, Baby K. Beh, noi continuiamo con la musica, sono le 10 e 22 minuti primi in questo preciso istante, ascolteremo MGK con la canzone Girl Next Door, poi Martin Garrix e Daddy Sheeran con Repart It e Rita Ora e Zerb con It's If Not Love. Ma adesso ascoltiamo MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, eccola qua.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: here at one time.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: Eh sì, amici, se volete così ascoltare Free Radio, potete farlo benissimo dal vostro PC, cliccando il play e ascoltare Free Radio, naturalmente, sia a casa che nel vostro posto di lavoro. Mentre lavorate, ascoltate Free Radio 24 ore su 24, la musica di Free Radio e naturalmente al sabato mattina con Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi fino alle 12 e la musica più programmata della settimana, racchiusa quindi al sabato, con anche delle belle novità che andremo ad ascoltare un po' la... come questa per quanto riguarda Giuli e Biagio Antonacci, il ritorno di Biagio Antonacci con Giuli, questa canzone, l'ultima canzone, poi Rama, Cabana e Gianni Morandi e Alessandra Amoruso con Hit Parade. Ma adesso ascoltiamo Giuli e Biagio Antonacci con la nuova canzone dal titolo L'ultima canzone.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Eh sì, amici, abbiamo ascoltato anche la canzone di Gianni Morandi e Alessandra Moruso con questa canzone dal titolo Hit Parade. È sicuramente una delle canzoni che praticamente sta avendo un ottimo successo qui, anche su Free Radio e soprattutto nell'estate 2026. Continuiamo sempre con la musica italiana con Francesco Gabbani e Summer Funk, poi Fred De Palma, Anita e Ms. Kill, La Testa Gira, e Gabri Ponte e Giovanotti con DNA. Ma adesso ascoltiamo la canzone, diciamo, dell'estate 2026 con Francesco Gabbani e Summer Funk.

Il mio DNA, il vostro DNA, quindi dice così Jovanotti assieme a Gabriel Ponte. Questa è la canzone che hanno fatto assieme. Gabriel Ponte ormai è un personaggio notissimo della musica internazionale, musica da discoteca, e quindi un produttore remix per quanto riguarda le canzoni. E si è fatto insieme a Jovanotti con questa canzone dal titolo DNA. Bene, a questo punto vi ricordo che questa sera qui in piazza Cesare Battisti c'è Estate a Conselve, quindi non dimenticate questa serata, la Proloco di Conselve, naturalmente con la collaborazione di Free Radio e il Comune di Conselve. Estate a Conselve, piazza Cesare Battisti, quindi dalle 21 alle 24, questa sera c'è il ballo country con il DJ Alex e Albi DJ, quindi sicuramente il ballo country molto particolare per coloro che amano questa musica, insomma, dai. Bene, noi continuiamo con la musica, con il nuovo singolo di Madonna, si intitola Danceteria, poi Bauscia, Magnetic e Medusa, Don't I Wanna Go Home. Ma adesso ascoltiamo la nuova canzone di Madonna, Danceteria.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: E abbiamo ascoltato anche la canzone nuova di Madonna, Densetteria, il terzo singolo uscito di Madonna tratto dall'ultimo album Confession, pubblicato il 10 luglio 2026. È un brano dance, French House, che racconta la notte in cui Madonna mosse i primi passi nella scena musicale newyorkese, proprio nel celebre club Densetteria, luogo simbolo della sua nascita artistica. Quindi canzone sicuramente che propone Madonna come canzone che chissà quante cose ricorda con questo luogo praticamente, no? Bene, lasciamo la musica internazionale, continuiamo con la musica italiana. Stiamo parlando di Fabio Rovazzi con Nino D'Angelo e Arisa. Questa è la canzone che si intitola La costiera amalfitana. Poi Mara Sattei, sabato sera, e Gaia, Bossa Nostra. Ma adesso Fabio Rovazzi.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Gaia con Bossa Nostra, questa naturalmente è la canzone dell'estate di Gaia e sta avendo un ottimo successo, no? Bella giornata sicuramente anche oggi. Possiamo andare al mare? Sì, dai, andiamo. Andiamo al mare. Andiamo a divertirci al mare. E noi continuiamo con la musica con Mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi e con la canzone di Jovanotti Alfa, un altro duetto composto sempre da Jovanotti, con la canzone Buon Vento. Poi Madame Marrakesh, Volevo Capire, Fulminacci, Maledetto Me. Ma adesso ascoltiamo questo duetto, che anche questa canzone dell'estate, Jovanotti Alfa, Buon Vento.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Eh sì, amici, tutte le informazioni che potete ascoltarci, soprattutto anche lavorando con il vostro PC, potete farlo benissimo. Cliccate il play, andate sul nostro sito www.freeradioconserve.it e naturalmente cliccate il play e potete così ascoltare Free Radio 24 ore su 24 e anche quando lavorate potete farlo benissimo lavorando e ascoltando Free Radio. Se volete interagire con noi, il nostro numero telefonico è il 378-06-55-630. Continuiamo con la musica, lasciamo la musica italiana per continuare con qualcosa di più ritmato, più da discoteca, tanto per intenderci. Sono le 11.25, quindi naturalmente saluto tutti gli amici che ci sono appena così sintonizzati con noi e soprattutto su Free Radio, con la nostra app, per ascoltare così Free Radio e la musica naturalmente mattinatissima Top DJ. Con Gorgo, Loco Loco, poi Urger, Moving to the Sun e Urger Solto con Jamaican Bam Bam. Ma adesso Gorgo con la canzone Loco Loco.

0: Questa è Free Radio Conselve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Bella musica e informazione dal Conselvano.
1: Free Radio.
2: Questo trio di canzoni, diciamo così, un po' più ritmate, in questo periodo va molto bene, le canzoni ritmate, no? L'estate che vi fa ballare, soprattutto vicino alla spiaggia, no? Bene, continuiamo con la canzone di LDA, Santa. Poi naturalmente Noemi con Tu cosa fai questa sera e i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry scusa, lo siento. Ma adesso LDA con Santa, la canzone che andiamo ad ascoltare adesso.

solo su Free Radio, mattinatissima Top DJ. E adesso, amici, ascoltiamo Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Poi Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini. E Dito nella Piaga, Businessman. Queste sono le canzoni che andremo ad ascoltare. Quindi Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Questa è Free Radio. Free Radio consente. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
1: Eh sì, amici, scaricate le nostre app sempre aggiornate, così potete ascoltare Free Radio. Abbiamo ascoltato la canzone dei Rolling Stones in the Stars dal loro ultimo album, che è proprio uscito ieri, fresca di giornata, infatti l'hanno fatto vedere sulla TV, e quindi per questo che è uscito l'album dei Rolling Stones, pimpanti che mai, sono sempre più giovani, anche se hanno 80 anni, ma comunque sono bravissimi con questa canzone che abbiamo appena ascoltato, In The Stars. Bene amici, è arrivato il momento di salutarci, termina così l'appuntamento della mattinatissima Top DJ con Paolo Renzi qui su Free Radio. Noi vi diamo appuntamento a sabato mattina, la prossimo sabato, sempre con mattinatissima su Free Radio. Ciao a tutti e a risentirci a sabato prossimo. Ciao.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 31 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ e animazione a cura della scuola Baila Conmigo. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 31 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve. In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Booking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style.

reggaeton, salsa, merengue, per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa World. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
1: Come si fa a sopravvivere alla

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 1 agosto, serata di ballo country con i DJ Luca, Nike, Alex e Albi. E le scuole Country Tour e Country Storm. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 1 agosto vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no. Ma tu ti meriti il meglio. Però non ho più

0: piena.
1: Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 17 luglio, lasciati travolgere dall'atmosfera tropicale con la scuola Latin Style. Reggaeton, salsa, merengue per uno show tutto sudamericano. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 17 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 24 luglio, JJ and Blues in concerto. Serata live in chiave blues, rock and country. JJ Cale and more. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 24 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio sabato 18 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselbe con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselbe.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselbe.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

quasi preciso. Conselve o con chi vuoi tu, però l'importante è che siamo qua a farvi compagnia. Ben ritrovati, è lunedì, per chi non se ne fosse accorto, perché ormai la temperatura, il sole ci fanno pensare al weekend lungo.

per quelli che si fossero messi in ascolto solo in questo momento, siete su Free Radio, ma lo sapete, dai, perché avete schiacciato, sì, avete aperto il vostro mondo virtuale attraverso l'applicazione che ci contraddistingue.

Roberto di Monselice, che oggi ci ha scritto dicendo mi fai un saluto, ma certo, e non mi fermo qui, gli dedico anche questa bella, eh.

weekend all'insegna del tennis, ragazzi, ci ha visto ancora una volta protagonisti, noi italiani. Italiani a Wimbledon. Si chiama Sinner ed è la leggenda del tennis di questi anni.

un po' troppo, direi, no? Cioè tutti quanti qui che signor di qua, signor di là. Rischiamo di essere ripetitivi. Pensate che è la prima notizia che viene data su tutte le reti nazionali, TG compresi. Interessante, devo dire. Vuol dire che non c'era moltissimo da dire. Anche perché ormai, insomma, i TG sono un po' in difficoltà, quindi probabilmente anche le più importanti testate giornalistiche, sia quelle radiofoniche che televisive, hanno deciso così di tagliarne un po'. Alcune radio hanno iniziato a ridurre la presenza dei giornalisti. Potere dell'intelligenza artificiale? Boh.

Smokey Sing. Lasciamo Smokey Sing degli ABC per Alison Moyet. L'avete riconosciuta questa? È una

0: Alice in the Wonderland, in Alice nel paese delle meraviglie. Nick Kershaw, parliamo del 1984.
1: Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
0: Free Radio con voi.

Europop, lo possiamo definire così, quello degli Eiffel 65. Un gruppo italianissimo, ragazzi, quelli di I'm Blue, bla bla bla bla bla bla, è una roba così che io non riuscirò mai a fare. A meno che non mi regalino a Natale un autotune o un harmonizer. Me lo regali un harmonizer? Due harmonizer. Un harmonizer, due harmonizer, tre harmonizer. Dicevamo Eiffel 65 con Too Much Heaven. Così, da sotto,

oggi ci vorrebbe proprio una cacio e pepe. Oh, non lo so perché mi è venuta in mente sta cacio. Amore mio, sei il diavolo che torni. Forse perché sentendo Achille Lauro, forse ti viene in mente un pochettino con la sua romanità, no? Ecco, cioè, questi giorni. Cioè, ti viene in mente la cacio e pepe. Però ma la mangerei una cacio e pepe. Dico la verità. Salutiamo gli amici di Roma che ci ascoltano. In particolare

0: punta di chitarra e così accontentati. Così salutiamo anche Floriana, Rosaria e Antonio. Oh ragazzi, se non lo sapete, oggi, visto che loro ascoltano da lì, a Tribano stasera c'è Sagra, quindi potete andare lì se avete voglia. Ramones con Pet Sematary.
1: Your favorite radio station.
0: Pet Sematary, dicevo, che è una cosa non tanto bella. Io ricordo un film di Stephen King che si intitolava proprio così, era un horror di quelli mitici. A me piace un po' l'horror.

0: è bellissimo, però questo punto qui è proprio meraviglioso, una carezza all'anima. E siccome è un pezzo bello, divertente, molto molto molto interessante, un po' così, un po' particolare, lo voglio dedicare così a un amico che ci ascolta, che in questo momento così sta guidando nel traffico della 4. Antonio, tutto per te. È tutto per te questo pezzo. Giusto ancora un qualche secondo per poi continuare. State lì.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

Quando senti queste cose, poi stavamo parlando di cacio e pepe, ma poi così mi viene, sento la sorella e mi viene in mente la pizza. No, non preoccupatevi, non è cambiato tempo. Caldo fa, caldo faceva e caldo farà. E che voglio tenere su un po' i giri del motore, perché adesso è il momento dell'aperitivo. O quasi, sì, è vero, quasi. L'avete riconosciuta? Questa qui è proprio, l'ho voluta, eh. Ho chiesto, ho detto regia, per favore, fammi fare una capriola all'indietro. Amy Stewart! E questa è la mitica

potevo farlo. Allora, se premete il tasto WhatsApp potete scriverci anche e testimoniare la vostra presenza. Salutiamo anche gli amici di New Style.

0: È così, quando uno si annoia dice cosa facciamo? Allora Simone e Nick, che sono stati i due leader, diciamo, dei Duran Duran, hanno detto va bene, fondiamo gli Arcadia e intanto facciamo qualcosa. E hanno fatto sto pezzo. Tutto per voi, era Election Day.
1: The Joint!
0: Mr. Joint, ragazzi, è con voi. Simple the best. È il programma. Ho schivato un raggio laser che mi sta...

è qui il rap. È qui il rap, ragazzi. Non ne mettiamo tantissimo, ammetto. Però quando li mettiamo non ce n'è per nessuno. Per coloro i quali magari fossero curiosi di sapere quale può essere il numero di telefono per raggiungerci in qualche modo, perché hanno bisogno di avere un'informazione, perché noi siamo il servizio a disposizione del territorio. E quando parlo di territorio dico un po' tutti, Can we get enough?

0: giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

così mi avete fatto venire in mente che c'è uno studio, pensate all'Università dell'Illinois a Chicago, cosa ha pensato? Gli studiosi di Chicago hanno pensato che la canzone di Amy McDonald è molto molto bella, ma nel frattempo hanno pensato anche un'altra cosa carina che non mi sarei mai aspettato. Allora, sembra che uno studio dell'Università di Chicago sostiene che bere birra può rendere più intelligenti. Pensate un po'. Quindi io ho i superpoteri? Può essere.

Eccoli, Armand van Elden, un olandese doc. Questa era You Don't Know Me, Tu Non Mi Conosci.

avete cominciato a bere birra, così automaticamente vi siete accodati all'iniziativa dell'Università di Chicago in Illinois. Tutti più intelligenti. Anch'io comincerò questa cura, ragazzi, così almeno li frego tutti, addirittura così magari riesco ad avere anche qualche superpotere. Blue Down Gang con la loro Bad Touch. Via, non ci fermiamo mai, raga, ormai siamo vicinissimi all'ultima vasca. 120 minuti in compagnia di Mr. Joint, in compagnia di Free Radio con Selve. Solo per voi qui la musica migliore, 24 ore su 24. Adoro questo pezzo, e Jamiroquai.

sindrome di Tourette, che io non sapevo neanche cosa fosse, poi me l'hanno spiegato, ho detto, ah, però succede anche a me. Un'altra cosa che succede anche a me. E vi consiglio di andare a vedere il suo filmino, il suo bel Better Man, dove lui viene in qualche modo avvicinato a quello che è l'animale primordiale per eccellenza, la scimmia. Bravissimo Roby, sei un grande, con la tua rock DJ ce l'abbiamo fatta ad ascoltarla quasi tutta praticamente.

Love Generation. Siete su Free Radio, ve l'avevamo detto? Sì, l'avevamo ripetuto più volte. Non potete sbagliarvi, sempre dritti, andate direttamente nel cuore della musica. E nel cuore della musica ci trovate sempre il meglio. In questo caso, Nile Rodgers, il fondatore degli Chic, appunto.

Wants Your Love. Poi così, sai, giusto per non perdere l'abitudine, hanno inciso anche un 45. Poi hanno fatto un veloce remix con un 45.

lui è in giro per l'Italia, non insieme a Colapesce di Martino, però lui è in giro. Il pezzo è musica leggerissima, però questa volta nella versione incredibile, mixata con appunto un pezzo di Siron.

Che ne dite? Vi è piaciuto questo pezzo un po' così? Siamo andati a riprendere un mixaggio un po' particolare. Che a me è piaciuto, è carino.

E così magicamente vi fa l'eco. Ah, reggae, reggae, rasta, rasta. Bob Marley con le sue Wailers. Che bravi ragazzi. Che ritmo. Il 1980 sembra...

pezzi che più ha fatto ricordare quest'album era appunto Believe, appunto era lei, Cher. Ci siamo? Sì, siamo pronti. Ecco, ultimo brano in compagnia di Mr. Joint, ragazzi, dopo pronti per i saluti.

E approfittiamo degli ultimi secondi con i Chumbawamba, con il suo pezzo di punta, per salutare tutti quelli che insomma ci hanno ascoltato, ringraziare ovviamente il fatto che abbiano tenuto botta per 120 minuti in nostra compagnia con la nostra musica, quella che ci fa sempre ricordare un pochino che la vita è bella anche da prendere un po' così. Vogliamo rintuzzare anche i nostri partner come Pizza Export, come New Style, come prima o poi la gelateria e come come si chiamano gli altri? No, ne sono perso qualcuno. I Tosi da Tribano, mi raccomando, che sono forti quelli, stasera li trovate, birra buona. Nient'altro da aggiungere se non rimandarvi alla replica il venerdì notte e a lunedì prossimo. Un bacio, anzi un bacione dal vostro Mr. Joint.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Sabato 25 luglio, serata di ballo e musica caraibica con le selezioni di Stefano Zalin DJ, animazione a cura della scuola Little Crazy e Salsa Gol. Comune, Pro Loco e Free Radio, sabato 25 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: ho avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: In che senso?
2: New entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: Andiamo bene.
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Che cos'è, scotta? No, no, è fredda, ghiacciata.
4: Vuoi che moro?
0: Pronto a registrare? Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
5: E buonasera, buonasera, benvenuti e bentrovati all'appuntamento con New Entry, il programma che suona solo musica nuova. Buonasera Nina.
6: Buonasera Sergio, buonasera a tutti, buonasera, buonasera.
5: Come va Anna, come va?
6: Bene. Bene,
5: bene.
6: È lunedì, però è comunque lunedì. Un bene abbastanza convinto.
5: È un lunedì convintissimo. Salutiamo ovviamente il nostro amico Mr. Joint che ci ha preceduto, che tra l'altro è rimasto qui in studio, è rimasto con un amico che ci è arrivato a trovarci direttamente da Negrar, provincia di Verona. E siamo quindi in compagnia in studio in questo momento, ci fa molto piacere. Come sempre New Entry comincia con tanta musica nuova, ovviamente una selezione musicale a cura della nostra Nina per questa settimana.
6: Per il momento. Teniamo botta.
5: Finché ce la facciamo, vediamo di portarla avanti. Escono come sempre un po' di canzoni dalla nostra playlist, facciamo un po' la carrellata di quelli che sono i brani che escono.
6: Non sono neanche tanti.
5: Sono sette brani che escono questa sera e ne entrano altrettanti più o meno, perché comunque ho visto che
6: di più,
5: perché vedo che comunque la disponibilità è ampia anche per quest'oggi. Allora esce Tosca con Che sarà terra sarà mare, Afrojack, sia David Guetta con Awake Tonight, Joe Evan, ma bene, Jack Savoretti, Kate Tunstall, mi sono già impappinato.
6: Non importa.
7: Sergio. Uno piacere, un grande piacere ospite di avere ospite.
5: Giustamente.
6: Ti vogliamo bene così.
5: Stavo dicendo Jack Savoretti, Kate Tunstall.
6: Dai, ce la possiamo fare.
5: Tempting Fate, Lady Gaga, Doechii, Runway, anche questa abbiamo ascoltata tanto. Michele Bravi, Genitore 3, Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Questa anche è un must dell'estate.
6: Finalmente posso dire.
5: Finalmente esce. Tante canzoni escono, tante canzoni entrano, ormai questo lo sapete. Abbiamo già i primi messaggi. Anna, è già arrivato il primo messaggio tradizionale? Non ancora. Secondo me è distratto questa sera. Allora noi cominciamo con la musica nuova, All Things Bread. Dots. Stasera non ce la posso fare.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: È partito un "mi stai deludendo" così a caso, è stato il nostro Mr. Joint che ha premuto sulla gingoliera.
2: Vabbè, Mr. Joint allunga le manine.
1: Vabbè, ci sta, ci sta. Va bene, intanto è arrivato il messaggio che stavamo aspettando, c'era il motivo per cui ci metteva così tanto, eh.
2: Sì, secondo me ci ha voluto un po' più di tempo, perché ci siamo andati al poliglottismo addirittura stasera, perché arriva un messaggio che ho scritto Er Alt Klar. Sì, Alt Klar, che è in danese. Che non so che cosa voglia dire, immagino a posto, visto che il messaggio arriva da Domenico. Però
1: salutiamo, vabbè, Domenico.
2: Lo scopriremo. Ciao.
1: Ciao Domenico. Buona serata anche a te e soprattutto benvenuto all'ascolto come sempre. Allora Anna, cominciamo questo racconto di questo weekend. Un weekend che arriva dopo una settimana, tutto sommato, possiamo dirla, rilassante, perché è finito il summer, è finito. Quindi sono tutti gli impegni più grossi sono terminati.
2: Vero.
1: Però è cominciata l'estate a conselve, questa serie di appuntamenti musicali e diciamo anche danzericci per certi versi all'interno della piazza Cesare Battisti qui a Conselve in provincia di Padova. E il primo weekend già bagnato, quindi weekend bagnato, weekend sfortunato in questo caso.
2: Purtroppo sì.
1: C'è stata la prima serata con i Lambda 80, che tra l'altro sono degli amici che ho avuto il piacere di intervistare qui a Free Radio, e che hanno fatto tutte hits anni 80. Mm-hmm. E poi a seguire c'è stata la serata country con diciamo tutti gli amici con gli stivaloni, le cinturone con le fibbie, sì, grosse, sì, i, sì, cappellini, sì, con, sì, la tesa.
2: Ho presente. Ecco.
1: Quindi si sono divertiti non poco, benissimo, anche con la pioggia, pensa, hanno ballato anche con la pioggia.
2: Poi ma sono venuti,
1: sì,
2: lo,
1: sì,
2: stesso,
1: hanno fatto anche con la pioggia. C'è da dire che a un certo punto, quando la pioggia veramente arrivava, come si dice in gergo veneto, anzi in lingua veneta,
2: a Secero Erse.
1: Sono saliti sul palco e sono messi a ballare sul palco. Pensa
2: che era l'unica parte coperta,
1: esatto,
2: della piazza.
1: È l'unica parte coperta della piazza.
2: Ci stava anche.
1: Quindi bene così. Noi continuiamo con la musica nuova, con Bebe Rexha e David Guetta con Sad Girls.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Oh, abbiamo cominciato questa puntata col piede giusto, veramente col piede giusto. E quindi, visto che abbiamo cominciato col piede giusto, cominciamo anche nel raccontare questi benedetti weekend. Prima abbiamo un po' glissato sulla questione weekend. Com'è andato il tuo weekend, Annina?
2: Allora, il mio weekend, ti dirò, bene. Allora, venerdì ero in ferie.
1: È già là.
2: E già qua si comincia, perché io sembra che sono sempre in ferie, ma in realtà ricordiamo che mi è saltata la settimana di ferie che avevo prenotato a settembre e che quindi sto spalmando i giorni di quella settimana in giro per luglio. E quindi,
1: che non è male,
2: sembra che sono sempre in ferie, ma in realtà è perché farò una settimana in me. Vabbè, non importa. Pomeriggio è venuta da me l'Angelica.
1: Oh,
2: perché,
1: un po' di prove.
2: Esatto, un po' di prove, perché siamo state ingaggiate per suonare a, adesso ti dico bene come si chiama l'evento, alla festa delle famiglie di Terrassa Padovana, precisamente la sera del 1° di agosto. Tra l'altro, sai cosa fa tanto ridere? Ma proprio
1: cosa?
2: Tanto, che io il 1° di agosto torno dal campo. Proprio quel giorno lì, io torno dal campo e la sera vado a suonare con l'Angelica.
1: Vabbè, torni a casa, fai due passi e vai a suonare lì.
2: Sì.
1: Cioè, però, sei a due passi da casa.
2: Sì, però tu hai presente come sarà la mia settimana prima? Io arrivo quella sera lì che non so neanche come mi chiamo. Però, va bene. E sabato, oddio, non mi ricordo cosa ho fatto sabato.
1: Vuoto.
2: Sai che non me lo ricordo.
1: Vuoto.
2: Mi ricordo.
3: Mi stai deludendo.
2: Mi ricordo sabato sera e mi ricordo ieri che ho pulito tutta la casa. Mi sono svegliata alle 10:30. Sì, perché comunque c'era un po' di sonno arretrato, ovviamente, da recuperare. E fino alle 4:30. Breve pausa pranzo, però se no sempre sotto a pulire la casa, tutto, l'ho proprio ribaltata come un calzino. E poi doccetta e poi la sera sono uscita, sono andata a casa di amici. Sushino, giochi da tavolo.
1: Sushino,
2: giochi da tavolo.
1: È un pezzo che io non vado al sushino, col discorso della dieta veramente
2: io
1: tanto.
2: Oggi a pranzo ho mangiato quello che era avanzato da ieri sera,
1: ecco,
2: perché
1: vedi,
2: ovviamente io ho ordinato avendo fame. E quindi ho ordinato con gli occhi e non con lo stomaco. Non ne ho preso molto di più di quello che sono riuscita a mangiare.
1: E vabbè,
2: e ve lo sono portato a casa.
1: Ci sta, va bene. Un bel weekend, dai, ci sta.
2: Sì, dai, tranquillo, carino, ci sta.
1: Allora noi continuiamo con la musica nuova. With You, Do You Mean?

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
1: È la forza dell'abitudine,
2: No, era successo, sai, prima che ti ho detto ho schiacciato un tasto e non so cosa è successo.
1: Ecco, abbiamo scoperto cosa serve quel tasto.
2: Esatto.
1: Benissimo. Allora, dopo il racconto del weekend della nostra Nina, che ancora non si ricorda bene.
2: Io non so cosa ho fatto sabato, Sergio. Cioè, sono qua che ci penso. Io chiedo l'aiuto da casa, se qualcuno mi sta ascoltando ed era con me sabato. Me lo dica.
1: Che detta così sembrerebbe magari una giornata alcolica, ma in realtà no.
2: No, in realtà assolutamente no. Ho solo un vuoto, ti giuro.
1: Va bene. Invece il mio weekend è cominciato prestino, perché io non ero in ferie a differenza tua. Però ho cominciato a prepararmi al weekend giovedì dopo il lavoro. Perché avevo in programma di andare domenica in volo a un raduno di aerei ed auto storiche a San Stino di Livenza, provincia di Venezia.
2: Sì.
1: Guarda caso, sai, fai un po' di pianificazione o altro e scopri che la pista è di 600 metri, che rispetto a quella di Bagnoli è tipo meno della metà.
2: Che già quella di Bagnoli non è che abbiamo...
1: No, è lunghissima, cioè, per me, per il mio aeroplano è lunghissima quella di Bagnoli.
2: Io, vabbè, ok, mi fido.
1: Immaginati una pista che...
2: Io so che siamo arrivati tanto forte.
1: Sì, vabbè, tanto forte perché ci siamo potuti permettere di arrivare tanto forte. Lì non potevi arrivare tanto forte, perché sennò non potevi fermarti e quindi bisognava fare un po' di esercizio di atterraggio corto. Quindi giovedì pomeriggio e venerdì pomeriggio li ho dedicati a fare esercizio, letteralmente decolli, atterraggi. E dal primo atterraggio di circa 600 metri mi sono portato circa 350 metri con gli ultimi atterraggi. Era più o meno una misura sempre fissa, sempre standard,
2: quindi
1: ho visto che ce la facevo.
2: Okay.
1: E allora a quel punto ho detto, sai che c'è, bene così, vado, mi organizzo e domenica vado lì. Quindi il mio giovedì e il mio venerdì sono stati così. Poi venerdì sera sono uscito sul tardi, qui in piazza, perché quando sono tornato dall'avisuperficie sono passato per fare l'aperitivo con la nostra amica Evita, con il nostro mega direttore, e abbiamo fatto l'aperitivo. Poi ho detto, vabbè, vado a mangiare a casa e poi mi lavo e torno. Sono stato rapito dagli alieni, come si suol dire.
2: Ti sei addormentato malissimo.
1: Esatto.
2: Perfetto.
1: E quindi il mio venerdì sera è cominciato tipo alle 10:30 di sera.
2: Quando sei resuscitato.
1: Quasi 11, diciamo. E quindi poi il sabato mattina è stato un risveglio un po' più tranquillo, un po' più sciallo, un po' più rilassato.
2: Ci sta.
1: Verso le 10:30 sono andato in aviosuperficie a sistemare, preparare delle chiavi, delle copie di chiavi per una nostra socia. E poi sono arrivati i miei genitori, hanno recuperato un po' di frutta, perché noi abbiamo gli alberi da frutta lì a Bagnoli.
2: E ne fanno tanta?
1: Tantissima. Se vuoi venire anche tu qua, probabilmente
2: cosa c'è?
1: Sono fichi.
2: Ui.
1: Prugne.
2: Allora, io
1: cachi.
2: Fichi. Hai detto un sacco di cose buone.
1: E i melograni?
2: No, allora i melograni mi danno fastidio. I melograni mi fanno veramente venire il nervoso. Perché, cioè, in che senso devo stare lì a sgranarli e a ciucciare i semini, che poi non mi resta niente? No. Non esiste. Però fichi e cachi, io super fan.
1: Allora ti faccio sapere quando ci sono, perché la pianta è stracarica.
2: Bellissimo.
1: E quindi
2: bellissimo.
1: Quello è stato
2: a raccogliere i fichi.
1: Quello è stato il mio sabato mattina. Poi sono stato a casa, pranzo, pomeriggio. Semplicemente sono andato a Bagnoli a lavare l'aeroplano, perché giustamente vai a un raduno, cosa fai? Ci vai con l'aeroplano sporco.
2: No.
1: E quindi ho sudato mille camicie per lavare l'aeroplano. Ho preparato l'aeroplano, ho rifornito, ho fatto tutte le mie cosette. E sono tornato a casa, ho detto vabbè, ascolta, io vado a casa, mi faccio una doccia e tanto salutiamo altri amici che passano qui davanti alle nostre vetrine. E dopo la doccia dico, sai che c'è, quasi quasi mi peso, verifico un po' come sta andando la mia dieta. Oh Anna, mancano due etti almeno 21. Caspita.
2: Onesto.
1: Caspita.
2: Onestissimo.
1: Direi molto bene, molto molto bene. E tra l'altro poi domenica è stata una giornata che te la racconto dopo, perché ormai siamo andati lunghissimi. Ci andiamo ad ascoltare Andrea Settembre con Due settimane.

0: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E intanto ci è venuto a trovare in studio il nostro amico DJ Pesca. Grande, benvenuto, benvenuto.
2: Dopo apriamo il microfono.
1: Dopo apriamo il microfono anche a te. Sono rimasto in sospeso con la mia domenica, perché la mia domenica è cominciata prestino, perché sono decollato veramente presto da Bagnoli verso le 8, per andare prima a Caorle a trovarci, fare un rendezvous con un amico pilota, che lui è basato a San Stino di Livenza, proprio la destinazione, per coordinarci per fare un volo in formazione stretta insieme con lui e fare dei passaggi con gli aerei, il mio e il suo, prima del mio atterraggio lì a San Stino, visto che comunque il mio era uno dei pochi aeroplani storici presenti in quell'evento. Allora mi hanno voluto accogliermi facendomi fare questi passaggi in formazione.
2: Ti hanno fatto fare l'entrata d'effetto,
1: esatto. Quindi abbiamo fatto un po' di passaggi di volo in formazione con lui, poi siamo atterrati. Ovviamente registrazione piloti, ti fanno tutte le domande, ma l'aeroplano che aeroplano è, di che anno è, quanti anni hai, tutte queste cose qua. A me è sembrato un po' strano, perché mi hanno chiesto quanti anni avevo io e ho detto chiedimi quanti anni ha l'aeroplano, non quanti anni ho io. Poi si è scoperto il perché in quella giornata, essendo un raduno di auto e aeroplani storici, io ho vinto il premio come pilota più giovane, 41 anni, pilota più giovane, pensa a te.
2: Vabbè, penso un po'. Pensa all'età media,
1: diciamo che l'età media non è bassissima, mettiamola così.
2: Ho immaginato, se 41 anni sei il più giovane.
1: Però, mi ero organizzato per fare sì e no 2 ore e mezza di volo, 3 al massimo. E in quella giornata lì, domenica, ho volato veramente tanto. E poi da San Stino sono ridecollato alla volta di Caorle per andare letteralmente ad affiancare un biplano storico del 1943. E fare un volo in formazione con lui e fare una sorta di passaggi. Abbiamo fatto 3 passaggi insieme, in formazione, in ala, a bastone, insomma, con tutte le varie figure delle formazioni, sul campo di San Stino. E lui era il pilota dello Stampa SV4 che ho affiancato. È un ex pilota dell'aeronautica, nonché uno degli istruttori che mi ha formato nel volo in formazione. Quindi è stato un piacere per me volare insieme a questo aeroplano. 2 aeroplani francesi, se vogliamo, di 2 generazioni diverse. Bello, bellissimo, perché tra l'altro ho portato in volo con me il mio carissimo amico Marco, che è di San Stino. C'era praticamente la configurazione heavy sull'aeroplano, sì. Cioè 2 pesi piuma, come si suol dire, e siamo andati a prendere questo biplano. Poi l'atterraggio comodo, tranquillo. Siamo rimasti lì, abbiamo bevuto ancora un po' d'acqua, perché piccolo rifornimento per ripartire.
2: Mi fa ridere che hai specificato che avete bevuto acqua.
1: Eh sì, perché per volare bisogna bere acqua. E piccolo rifornimento di carburante e poi via. Sono partito alla volta di casa, di Bagnoli, e Marco col suo aeroplano mi ha seguito fino al Lido di Jesolo, sempre in ala, esercitandosi anche lui a stare in ala, come si fa di solito.
2: Chiaro.
1: Bello, bello, bello. E sono stato spottato, come si dice in gergo, su Cassavio, che è poco prima del Lido di Venezia, da un'amica, Marta, che saluto, che mi ha letteralmente fatto il video da terra mentre passavo su Cassavio.
2: Bellissimo.
1: Quindi è bello anche, ci sono gli amici che mi identificano da terra quando passo. E poi rientro a casa e domenica sera poi la presentazione del saggio di fine anno della Scuola di Musica Giuseppe Verdi qui in Piazza Cesare Battisti. Insomma, tanti tanti eventi. Intanto c'è una zanzara che cerca di... ti stanno circondando, Anna. A breve prendiamo la racchetta.
2: Verrà il momento.
1: No, mancata miseramente.
2: Questa l'avevo presa, però è ancora lì.
1: È ancora viva. Va bene, noi continuiamo. Mentre la nostra Nina fa dello zanzaricidio il suo mantra, andiamo ad ascoltarci Ave, Meet Me in the Dark.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal conselvano.
1: Queste canzoni corte ogni tanto ci prendono alla sprovvista. Alla sprovvista. Quindi bene. Quindi il weekend è stato raccontato fino in fondo. Intanto abbiamo microfonato e cuffiato il nostro amico. Ti chiamo Pesca di Geti, va bene?
2: Va bene,
1: perché insomma è giusto anche ricordare i nomi d'arte, non solo i nomi e cognomi. Che ci arriva qui in studio, arriva a trovarci direttamente da Casal Serugo, quindi un paese non troppo lontano, ma comunque non proprio dietro l'angolo.
2: Circa 15 minuti dalla sede.
1: Ecco, quindi 15 minuti è arrivato a trovarci.
2: Esatto, tu mi hai fatto anche perdere lunedì scorso che ho detto dai vengo a trovare Sergio ed Anna, mi trovo la radio chiusa.
3: A volte com'è. Siamo in ferie.
1: A volte capita e quando qualcuno manca i topi ballano di solito, sì. Funziona così, no? Quando manca il gatto i topi ballano e quindi abbiamo fatto ferie. Io ero in ferie e la nostra Nina fa no guarda allora visto che sei in ferie te pacco anch'io.
3: Sì esatto.
2: Però potevi provare il brivido della diretta da sola.
3: Ma l'ho già fatto onestamente l'ho già fatto, ma è meglio con Sergio.
1: Si trova più a suo agio.
3: È meglio con... sì decisamente.
1: Perché
3: sì.
1: Probabilmente perché io racconto un po' più di cavolate.
3: Ma perché Sergio ha questa cosa bellissima che io gli invidio un sacco ed è il fatto che Sergio può parlare ininterrottamente per 2 ore senza aver detto niente. Cioè,
2: no,
3: ma non
2: beh,
3: perché
2: dai, detta, bello
1: detta,
2: nel senso,
1: detta
2: no,
1: così pare brutta
3: infatti, esatto, non nel senso che dici cose che non hanno senso, che non hai argomenti di discussione eccetera eccetera, ma a parlare del meteo, dell'erba, delle sedie, cioè qualcosa ti inventi e la porti avanti.
1: Sì.
3: Io quella roba lì non ce l'ho, cioè vado stra meglio a farti da spalla se gestisci tu la cosa, dover gestire tutto io.
1: Beh,
3: no.
1: Guarda, già gestire i bottoni qua dietro gli schermi, sei brava. Quindi è importante anche questo ruolo, è importante anche quel ruolo lì. Comunque, insomma, weekend interessanti, impegnativi. Dopo magari ci racconti il tuo, visto che è la serata del racconto dei weekend. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp, il 378-0655-630, per gli amici che volessero mandarci un messaggio, scriverci. E intanto noi andiamo ad ascoltarci una canzone di Elisa intitolata Amore è.

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Allora, la chiacchierata si prolunga dopo il racconto di Annina e del sottoscritto del weekend col nostro DJ Pesca. Come è andato il tuo weekend?
2: Il mio weekend è andato, diciamo, abbastanza tranquillo. Allora, venerdì... Sai che, porca miseria, ho anch'io i tuoi vuoti, Anna, non lo so. Allora, un attimo che guardo l'agenda, perché
3: almeno anch'io lo faccio sempre di guardare il calendario.
2: Guardo l'agenda perché, allora, venerdì ho avuto la serata libera, quindi insomma
1: easy,
2: non mi ricordo neanche cosa ho fatto, qualcosa sicuramente di improvvisato così alla serata. Poi sabato sera ho lavorato a Tribano con il circuito Padova Corre.
1: Ok.
2: Quindi parliamo di podismo, parliamo di queste cose qua.
1: Sì.
2: E ieri ho avuto il mio secondo DJ set a La Spiaia, quindi proprio in riva al mare. Esatto.
1: In riva al mare, dove?
2: Ad Isola Verde.
1: Isola Verde, benissimo.
2: Isola Verde, La Spiaia, che saluto Andrea, Federico e company. Insomma.
1: Ma a proposito di questo, visto che hai detto e company, ho visto che sei stato impegnato in alcuni eventi di un'altra radio che non menzioneremo, ma l'abbiamo praticamente già menzionata. Sei stato a fare... Quella sera eri impegnato anche tu lì, probabilmente non eri solo tu, c'era anche un tuo amico, un tuo collega, Nicola.
2: Nicola, il DJ Nick, che saluto calorosamente. Parliamo di due sabati fa. Semplicemente ero venuto là, andato là a trovarlo, ho detto dai, vediamo un po' com'è. Ho detto dai, vieni su, metti su due dischi.
1: Ecco, vedi come nascono le cose così last second, veramente, veramente bello. Bene, bene, bene. Quindi anche tu hai avuto un weekend divertente. Ti sei divertito.
2: E aspetta questo sabato, questo weekend qui che deve arrivare.
1: Sarà ancora più bello?
2: Anche quello sarà più bello, soprattutto nella giornata di sabato, che nella notte a Casalserugo avremo un weekend tosto. Dopo vi dico che cosa c'è.
1: Va bene. Allora noi intanto continuiamo con la musica nuova, andiamo con December 10, On Your Side.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Bene, bene, bene. Allora, eravamo rimasti un attimo in sospeso, mentre la nostra Anna inforca le cuffie.
3: Ci sono.
2: Con quello che è l'appuntamento del prossimo weekend del nostro DJ Pesca, che sarà impegnato in un evento molto, molto divertente a Casalserugo, giusto?
4: A Casalserugo, allora, c'è un super weekend, appunto, a Casalserugo con... proprio fantasia e state a Casalserugo con lo Schiuma Party alle 18:30 di sabato, dove ci sarà il sottoscritto a mettere su qualche disco, così. Quindi bene, siete tutti invitati. Poi,
2: quindi giusto per rinfrescarsi.
4: Giusto per rinfrescarsi, esatto. Poi praticamente nella piazza di fianco è come se il palco fosse lo studio e la piazza è esattamente dove c'è il palco.
2: Esatto.
4: Qui di fronte ci sarà uno spettacolo di Celebrity Stars, che non so cosa sia, ma penso sia qualcosa di musicale. Poi il giorno dopo, la sera dopo, gli Svalvolati.
2: Bene.
4: Con,
3: gli penso Svalvolati che... non sono quelli che fanno tutte cose in playback?
2: Sì, mi sa di sì, sai. Quelli erano gli Svalvolati on the road, mi pare. Si chiamassero così.
3: Avevo letto una mezza roba, tipo le migliori hit in playback. Che comunque ha la sua dignità anche dichiararlo.
2: Caspita.
3: E fare robe in playback,
2: sì,
3: fatto
2: sì,
3: bene.
2: Sì. E vedi, noi non vi facciamo concorrenza, perché è un genere completamente diverso invece qui a Conselve. Per quanto riguarda Conselve, si chiama Estate a Conselve. Anche qui, come noti,
4: la fantasia
2: è enorme. Venerdì 17 luglio, viaggio diretto di musica e colori con show mozzafiato, ballerine a ritmo di salsa, merengue e reggaeton. Ovviamente in pista ci sarà spazio per tutti per ballare, divertirsi, lasciarsi travolgere dall'atmosfera latina con il DJ Andrea Boscolo Latin Style. Quindi ci sarà la possibilità di divertirsi, e se non ricordo male, Latin Style di Andrea Boscolo, non è DJ, ma
4: performer.
2: Latin Style dovrebbe essere della scuola della Physical Evolution, se non erro.
3: Io queste cose non le so, perché penso, non mi viene in mente niente di più lontano da me dei balli latinoamericani
2: o reggaeton
3: anche.
2: Invece sabato 18 luglio Rock and Roll Circus, sarà un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50, qualche sfumatura country, un po' di rockabilly, insomma un po' di tutto, e sarà quindi musica dal vivo sabato 18 luglio qui in Piazza Cesare Battisti a Conselve, Padova.
4: Però potresti darti al country un anno.
3: Al country? Al ballo country o a suonarlo il country?
2: Perché suonarlo lo potrebbe suonare senza troppi problemi.
3: Ma quello no, sì, probabilmente sì. Mi stava uscendo una battuta bruttissima, ve la dico dopo, con i microfoni spenti. Perché...
2: Benissimo, allora mutiamola Anna prima che dica cose brutte. Embrace, Road to Nowhere.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: Tra l'altro, questo weekend abbiamo raccontato i weekend di tutti, perché ormai li abbiamo raccontati, ma questo weekend c'è stato anche un evento sportivo molto molto molto importante. Ha vinto, ha mantenuto, diciamo, il titolo di Wimbledon il nostro Jannik Sinner. Che bello vedere i nostri sportivi che portano a casa questi trofei, questi premi importanti a livello internazionale. Ed è stato, io mi è rimasta impressa un'intervista che ha fatto, dove i giornalisti gli chiedevano: cos'è, non ti vediamo più tanto felice, tanto allegro, sei ancora felice di giocare a tennis? Ti fa piacere, ti piace ancora giocare a tennis dopo tutta questa carriera dove hai già vinto parecchio? E lui ha risposto: guarda, io son felice di giocare a tennis, io non sono felice quando vengo a parlare con voi. Cioè, gliel'ha proprio, bellissimo, è presente, smesciata di brutto addosso proprio. E i giornalisti lì ovviamente sono fatti una grassa risata, come giusto che sia. E poi, come si può dire perculato in radio?
2: Sì, beh, ormai.
1: Ormai l'ho detto. Ha perculato Zverev durante la premiazione dicendo: caro Zverev, so che tu ambisci arrivare alla prima posizione in classifica ATP e sei sempre più vicino. Ha riso tutto lo stadio praticamente, perché è effettivamente molto lontano da Jannik. Però nota di contorno molto molto molto molto bella, siamo felici di questo: è tornato a giocare con la racchetta sulla mano destra Alcaraz, che per questi tre mesi praticamente è sparito dai riflettori e sta recuperando da questo benedetto infortunio, questa tendinite al polso che aveva, e quindi ci fa piacere che sia tornato un pochettino anche lui a giocare. Speriamo rientri presto.
2: Il polso per un tennista inizierebbe un minimo a dare un po' di fastidio.
1: Una volta era il gomito del tennista il problema, adesso è il polso.
2: È un po' tutto quello che c'è dalla spalla in giù.
1: Esatto, un po' tutto. Va bene, ma noi siamo talmente tanto sportivi che adesso andiamo ad ascoltarci un'altra canzone. Brothers Page, So Many Live.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Tra l'altro si parlava dei prossimi weekend, noi di Free Radio, Anna, te lo dico adesso, anche se non te l'ho detto prima, siamo stati invitati a un evento della Mita, che è un'azienda che c'è in zona industriale qui a Conselve, la Mita.
2: Sì, ho presente.
1: Che ha organizzato un mega evento aziendale e ha invitato tutte le varie associazioni del territorio.
2: Carino.
1: E ha invitato anche Free Radio.
2: Carino.
1: Ci hanno invitato e quindi qualche rappresentante della radio sabato, questo sabato, sarà lì alla Mita per questo evento.
2: Hai detto, chi questo sabato nella mia testa ha iniziato cioè il criceto. Cioè io,
1: a parte il criceto, mi veniva in mente la scena
2: sabato
1: della scimmietta di Homer Simpson che salta e fa le capriole all'indietro e batte i piatti.
2: Eccoci qua, pronti.
1: Vabbè. Quindi ecco, insomma, gli eventi sono tanti e anche gli eventi in cui noi siamo invitati. Noi siamo invitati.
2: Vero.
1: Tu prima, Pesca, parlavi di un evento della Padova Corre. Noi a breve, perché poi in agosto, ci sarà la Conselve Corre. La Conselve Corre dove Free Radio sarà protagonista, perché saremo in diretta dalla Conselve Corre con lo speakeraggio di questo evento. E tradizionalmente a quell'evento ci sarò io insieme con il nostro presidente Roberto Celon, The Voice.
2: Tradizionalmente io sarò a tagliare i meloni.
3: Tu pensa, invece io Roberto Celon lo annuncio quando devo fare lo spot per Piave di Sacco.
1: Per il carnevale?
3: Per il carnevale di Piave di Sacco.
1: Ecco, vedi. Eh beh, Roberto,
3: quindi la voce che sentite in giro dello spot, della pubblicità del carnevale di Piave di Sacco sono io, quindi, ecco.
1: Quindi è una voce conosciuta quella del nostro Pesca DJ, non solo bravo ai piatti ma anche con la voce, bravo.
3: A proposito, prima, poi magari lo lanciamo così anche per il prossimo intervento se volete, prima che hai parlato di Yannick Sinner che gli hanno fatto la domanda, ma non sei stanco comunque dopo un po' che comunque giochi a tennis? C'è anche lì il rischio, secondo me, di cadere nella monotonia, nella quotidiana o nella suefazione. Presente quando bevi tanto caffè che ormai non ti fa più effetto.
1: Sì.
3: Secondo me anche lì c'è il rischio, però non so cosa ne pensate.
1: Beh, là lì è il fatto che adesso non ci sia Carlos Alcaraz, insomma, è probabilmente anche così. Nel momento in cui tornerà lui, probabilmente la cosa si farà più divertente, credo. Più divertente, almeno in quel ambito lì. Dovrebbe tornare un po' più vivace lo scontro. Ma noi ci andiamo ad ascoltare Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo.
1: E vabbè, abbiamo parlato così, anche di sport, così. Ci abbiamo parlato di tutto. Ogni tanto noi introduciamo degli argomenti vari ed eventuali. E quest'anno, per quanto riguarda invece la fiera di Conselve, ci sarà una novità per quanto riguarda Free Radio. Non spoileriamo troppo, perché avremo una posizione
2: strategica,
1: diciamo centrale.
3: Se quanto centrale?
1: Centrale.
3: Ma centrale...
1: Diciamo che siamo quasi a livello medievale.
3: No, devi essere più specifico con la reference, perché
1: cosa c'è di medievale a Conselve durante nel villaggio fiera?
3: C'è quella storia là di Aldo Brandino.
1: La torre?
3: C'è la torre, quella in mezzo al villaggio,
1: che non è medievale, che non è medievale.
3: Infatti, che cosa c'entra?
1: Però è una torre,
3: Ho capito, ma secondo te, ma se tu mi dici medievale, che è la torre in mezzo, cioè io stavo pensando tutta lì alla cosa di Aldo Brandino,
1: ho provato.
2: Anna è andata in tilt. Allora, non guardare meglio, sono forestiero.
3: No, però
2: qua,
3: se ti avessi detto medievale, ok, per darti il riferimento di un riferimento geografico, tu saresti arrivato a pensare che era una torre fatta di americane con sopra dei LED wall che di solito serve a fare pubblicità?
1: Io rido.
2: Posso dirti no.
3: Grazie.
2: No, se tu mi dici medievale, mi viene in mente subito l'uomo con la corazza,
3: il cavaliere
2: con lo scudo a cavallo.
1: E tra l'altro,
3: sfida medievale con i cavalli, con scritto Free Radio con sempre sui fianchi.
2: Bella, io ci scommetto subito.
1: Però vedi come si è acceso il dibattito in un attimo. Intanto, Anna, ci siamo dimenticati di salutare la zia.
3: Ciao zia.
1: Salutiamo la zia che ci ha scritto.
3: Salutiamo anche l'Alberta che ci ha scritto.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Quindi abbiamo capito che di medievale Free Radio.
2: Ma guarda, io con te non parlo più.
1: Però di medievale Free Radio c'entra. C'entra perché il nostro The Voice e la nostra Evita saranno impegnati alla Giostra della Rocca.
2: Vero.
1: A Monselice.
2: Okay. Mi stavo impapinando.
3: Bravo.
1: Ci stava. E quindi saranno impegnati con la Giostra della Rocca. Già l'anno scorso sono stati impegnati. Tra l'altro c'è stata la diretta l'anno scorso della nostra Evita durante la sfilata dei figuranti della Giostra, che è un po' l'evento che dà il via a tutte le celebrazioni della Giostra. E poi il nostro The Voice, sempre in costume d'epoca, alla Quintana, presentare la Quintana, e la nostra Evita invece in diretta in TV.
2: Bellissimo.
1: Quindi saranno impegnatissimi in quei giorni, e quindi non vediamo l'ora di vedere foto, video e ascoltarli anche direttamente lì alla Giostra della Rocca, che
2: ma
1: lo
2: tu
1: ricordiamo.
2: Ti ricordi quando è?
1: Di solito a settembre.
2: Ah, ok.
1: Quindi è un po'
2: ci stiamo prendendo per tempo.
1: Ma visto che abbiamo parlato
3: troppo,
1: ma visto che abbiamo parlato di Medioevo, giustamente ho introdotto il Medioevo.
2: Vabbè, certo, diamo un contesto che abbia senso anche al Medioevo invece della torre.
1: va bene. Allora, Anna, abbiamo salutato tutti quelli che hanno scritto i messaggi. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp.
2: Vai, è il 378-0655-630. E visto che siamo in vena di comunicazioni istituzionali, ricordiamo anche che potete riascoltare questa precisa puntata circa un quarto d'ora dopo la fine, quindi verso le 23:15 circa, sulla nostra app nella sezione replay, e potete ascoltare la registrazione della puntata, oppure la replica potete ascoltarla la notte tra il giovedì e il venerdì da mezzanotte alle 2.
1: Benissimo.
2: Sempre da mezzanotte alle 2, dopo di noi, invece, possiamo ascoltare la replica di musica ritrovata del nostro Paolo Renzi e Valentina.
1: E allora noi...
2: Ho detto tutto quello che c'era da dire.
1: Hai detto tutto, sei stata bravissima. E io infatti ti...
3: Come da copione.

0: Ti ho dato là col numero di WhatsApp e tu sei partita in quinta. Brava. E allora noi ci andiamo ad ascoltare Kate Urban, Guitar Man, che tra l'altro questo pezzo l'ho selezionato io perché c'è un artista che mi piace parecchio.
1: John Mayer, che è un grande Guitar Man.
0: Guitar Man, e tra l'altro c'è una bella chitarra rock verso la fine di questo pezzo, che
1: penso proprio che sia lui
0: che dà una bella carica.
2: A parafuoco.

0: Free Radio.
1: Brani lunghi come non se ne sentivano da tempo, eh?
2: Finalmente qualcuno che suona, si può dire?
1: Sì, si può
2: è
1: dire.
2: È da vecchi
1: si può
2: dire. Dire finalmente qualcuno che suona.
1: È da vecchissimi, da vecchissimi.
3: Stai attenta tu, eh?
2: Lo so. Ah, lui lo deve... Sai chi sono andata a sentire 2 settimane fa?
3: Dimmi.
2: Paul Kalkbrenner.
3: Brava. Beh, brava.
2: Lui dicevo a Sergio, adesso vabbè, dopo ci prendiamo ammazzate magari quando spegniamo i microfoni, però lui è il primo DJ che ho visto che ha detto questo suona.
1: Di solito sì, diciamo che mettono i dischi.
2: Di solito i DJ mettono
3: diciamo
2: i
3: che
2: dischi.
3: Sì, lui non ha il disco preconfezionato, diciamo,
2: esatto.
3: Così, ma al
2: mix al momento.
3: Ah già, beh, oddio, ho visto un video che metteva su l'ultimo suo successo che ha girato in radio, non mi ricordo come si chiama.
2: Vabbè, quello.
3: Comunque tutto in multitraccia, comunque dal vivo, cioè, praticamente esatto. Tu sentivi il disco, ma in realtà era un multitraccia che stava andando.
2: Esatto, esatto, tutto il concerto così.
3: Sì, sì, no, ma Kalkbrenner è un grande, grande DJ. Sky and Sand è il suo,
2: vabbè,
3: è il suo disco, certo, più famoso.
2: Certo, certo.
1: Bene,
3: oltre
1: bene.
3: A No Goodbye.
2: Anche.
1: Allora, dobbiamo fare un saluto, giusto?
3: Allora, qua mi metti un po' in imbarazzo. Comunque,
1: no, beh,
3: sì.
1: Dai, cioè, no, c'è poco imbarazzo qui, siamo fra amici, voglio dire, no, non c'è tanto imbarazzo.
3: Comunque sì, dobbiamo salutare mia amorosa Caterina, ti amo tanto.
1: Che è all'ascolto.
3: Che è all'ascolto dalla sua cameretta.
1: Grazie Caterina, e ti facciamo gli auguri, perché abbiamo saputo, insomma, che non, stai passando dei giorni non troppo felici, mettiamola così, almeno più che felici, no, non troppo di salute. Ammalarsi
3: in questo periodo qua
1: non è il massimo. Però insomma, ti facciamo gli auguri, riprenditi presto. E noi, visto che abbiamo fatto saluti, abbiamo parlato di un po' di musica, un po' di tutto,
3: posso chiedervi una cosa?
1: Sì.
2: Vai.
3: Mettiamo un disco che fa estate.
1: Sì.
2: Sì.
1: Quello, il prossimo è un disco che fa estate. Lui è proprio uno di quelli che va alla ricerca continua della hit dell'estate. Un po' come era una volta, che ne so, Baby K, come erano i vari artisti. Però lui,
2: però
1: lui suona,
2: lui,
1: lui
2: no,
1: suona.
2: Lui è bravo.
1: Lui è un altro che suona.
2: Lui
1: polistrumentista,
2: si apprezza.
1: Polistrumentista. Tra l'altro, il padre, questo l'ho raccontato decine di volte, aveva un negozio.
3: C'è la base Quark, scusa.
1: Sì, no,
2: non
1: ce l'abbiamo la base
2: ancora.
1: Aveva il negozio, credo abbia ancora un negozio di musica in Versilia. Quindi lui è nato all'interno di un negozio di musica suonando tutti gli strumenti che vendeva il padre all'interno del negozio di musica.
2: Beh.
1: Stiamo parlando di Francesco Gabbani, che ci andiamo ad ascoltare Summer Funk. Questa canzone è proprio...
2: Sta girando un bel po' questa,
1: sì.
2: Si sente.
1: Eh sì. E chi è che l'ha messa per primi?
2: Sempre noi.
1: Sempre noi.

0: Free Radio Conselve, musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: Oh, allora, visto che abbiamo parlato prima di sport, giustamente il nostro Pesca ci ha introdotto
4: ci
3: fuori
4: dice,
3: onda.
4: Perché
3: fuori
4: non
3: onda,
4: parliamo dei mondiali?
3: Dei
4: di
3: mondiali.
4: Calcio?
3: I mondiali di calcio. Allora, la nostra Nina non ha seguito molto, vero?
4: Proprio, cioè, meno di. Io non so neanche. Io so solo che l'Italia non gioca.
3: Ecco, e fin lì.
4: E che il Brasile è uscito.
3: Sì.
4: E che è finito, che è uscita anche la Norvegia.
3: Che peccato la Norvegia. Che peccato. Gli hanno annullato anche un gol la Norvegia.
4: Basta.
3: Per un fallo di Haaland. E vabbè.
4: Io mi fermo qua. Non ho visto neanche una partita. Non
3: no,
4: so
3: io qualcosina
4: niente.
3: Ho visto. Perché comunque, volente o nolente. Ogni tanto ci capiti sul calcio, anche perché lo fanno in tutte le salse, in ogni luogo, in ogni
4: vero.
3: Lago, come diceva il buon Valerio Scanu. Tutto a posto? Stai ammazzando?
4: Stavo cadendo dalla sedia.
3: Benissimo.
5: Ma le fai tutte questa sera?
4: Ma non è così inusuale come cosa.
3: E siamo arrivati alle semifinali, giusto?
5: Siamo arrivati alle sì.
4: Alle
5: mi
4: semifinali,
5: fra poco. Esatto, siamo arrivati alle semifinali con Francia-Spagna domani sera alle ore 21 e Inghilterra-Argentina mercoledì sera sempre alle ore 21. Io ho seguito abbastanza i mondiali, più che altro ovviamente chiaramente quando facevano le partite a orari consoni,
4: vabbè.
5: Ci trovavamo tutti quanti in bar, tutta la compagnia di Casalserugo
3: vi così, trovavate per
5: trovavamo e guardavamo la partita.
3: Ecco.
5: Tra l'altro, siccome fuori non arrivano i cablaggi, ok, fuori avevamo RaiPlay
3: col doveroso ritardo,
5: mentre nella sala dentro c'era la TV classica, quindi tempo che andavi dentro vedevi un gol.
4: Sì, esatto, ti facevi spoiler.
3: Esatto.
4: Oppure sentivi esultare da dentro e dicevi no, non l'ho ancora
5: no,
4: visto.
5: No, dentro non c'era nessuno, eravamo tutti okay. fuori. Quindi fortuna, fortuna vuole.
3: Vabbè, quindi
5: esatto, quindi siamo agli sgoccioli anche di questo campionato mondiale. Anche questo pieno di polemiche. Il gol gol ritirato di Haaland. Il pallone che tocca la Spider Cam ma che non viene ritirato, non viene calcolato. Quindi
4: Trump
5: comunque,
4: che
5: Trump che interviene
4: esatto.
5: per riammettere un giocatore espulso, cioè, è una
3: e
5: cosa.
3: Poi vabbè, sai come si dice, la sacrosanta provvidenza ha fatto sì che gli Stati Uniti fossero cacciati fuori dal mondiale. Vabbè, capita.
5: Bella soprattutto l'immagine con Lukaku che faceva
3: il balletto,
5: il ballo di Trump, bellissimo.
3: Esatto. Ma pronostico, chi vince secondo te?
5: Bella domanda, perché comunque anche domani sera c'è un bel partitone Francia-Spagna, comunque se le daranno di santa ragione. Però non vorrei essere troppo scontato, ma secondo me l'Argentina potrebbe essere tra le favorite.
3: Ok.
5: Secondo me la finale sarà Argentina-Francia, come l'anno scorso? Adesso non voglio andare errato. Come l'ultimo mondiale?
3: Mi sa di sì, che l'ultimo mondiale era Argentina-Francia. Comunque
4: la Francia arriva sempre in finale.
3: Ma la Francia è uno squadrone, anche quest'anno veramente una gran bella squadra.
5: Rabiot, Doué, Mbappé. Ne ha giocatori.
3: Cliché.
5: Quello l'hai fatto poco fa.
4: Baguette.
3: Tour Eiffel.
4: Au revoir.
3: Au revoir.
5: Banda al disco, va.
3: Alzi, carry the weight.

0: Questa è Free Radio.
1: Oh, un po' di sano rock.
2: Ci sta. Beh, abbiamo
3: posso
2: messo
3: dirti
2: anche
3: mancava
2: Greta
3: sto rock
2: prima. Sì. Abbiamo messo anche Greta Van Fleet.
1: Diciamo che nella selezione musicale, fra le canzoni nuove che sono uscite proprio questa settimana, ce n'era una che abbiamo, diciamo, scartato perché era un po' troppo rock, un po' troppo pesante, un po' troppo particolare, che è l'ultimo singolo dei Nothing But Thieves, che è uscito proprio qualche giorno fa, che è intitolato Stray Dogs, che fa un po' da traino a quello che sarà poi l'uscita dell'album nuovo dei Nothing But Thieves. È tanto tosto, è davvero tanto tosto.
2: È bello impegnativo, sì.
1: È tanto impegnativo, infatti non l'abbiamo selezionato, però giusto menzionarlo perché a breve uscirà l'album e sicuramente da quell'album ho come l'impressione che qualche canzone, almeno una in più, l'andremo a selezionare.
2: Ah, per forza.
3: Perché ricordiamo già che New Entry, il programma di Free Radio Conserve che seleziona le canzoni, dischi da meno di 3 mesi, almeno ho studiato.
1: Hai studiato?
2: Infatti.
1: Hai studiato, bravo.
2: 10 più.
1: 10 elode, 10 elode. Ti faccio anche un applauso, guarda.
3: Grazie, il mio pubblico.
1: Ti faccio anche un applauso. Va bene. Allora, quando si parla di estate, invece, un artista che d'estate la fa da padrone, soprattutto quando faceva i famosi beach party, era Jovanotti. Te li ricordi i beach party? Sei stato?
3: I Jova beach party? No, non sono stato, però comunque Jovanotti si fa estate, soprattutto con l'ultimo, con uno dei suoi album più celebri, deve essere del 92, che quello è andato tantissimo, appunto quell'estate lì, proprio lui con Jovanotti, era Jovanotti for President, mi sembra.
1: Sì, mi sa di sì, mi sa che era proprio quello. Comunque, adesso parlando di Jovanotti è uscito con un singolo insieme con Alfa, è intitolato Buon Vento, e anche questa è una canzone molto estiva che sta girando davvero tanto anche questa in radio.
3: E c'è anche una storia curiosa su questo disco, che Alfa era piccolino, è andato a vedere il primo concerto che ha visto della sua vita, è stato proprio quello di Jovanotti, e aspirava a fare un disco proprio con Jovanotti.
1: E ha fatto
3: e
1: un singolo.
3: E ce l'ha fatta.
1: Ha fatto un singolo.
3: Adesso qua bisogna capire se Jovanotti ha chiamato Alfa, ma penso proprio di sì.
1: Credo proprio di sì. Noi ci andiamo ad ascoltare Buon
2: Anche
1: Vento.
2: Perché Alfa che chiama Jovanotti e Jovanotti che gli dice sì, cioè nel senso... O mi sembra un po'.
1: Sì.
3: Beh, magari può lanciarla, che ne sai.
2: Beh, sì, uno dice butta il sogno.
1: Va bene, ci andiamo ad ascoltare. Buon vento, Jovanotti Alfa.

0: E salutiamo il nostro Roberto The Voice, che è passato qui in radio, perché questa sera è stato impegnato, a registrare delle interviste in quel di Agna.
1: Sempre impegnatissimo.
0: Impegnatissimo, ma sempre presente, sempre iperattivo, davvero. E tra l'altro in divisa, non so se hai notato.
1: Eh beh, certo, con la divisa ufficiale, con scritto Free Radio,
0: con la maglietta di Free Radio
1: e col microfono, anche con lo spugnone, con scritto Free Radio con Selve.
0: Bello, bello, robe, bello. Serie, robe serie, ma noi siamo seri.
2: Tutto brandizzato,
0: esatto.
2: Come si dice.
0: Anche noi siamo brandizzati.
2: Senti il padovano come ti viene fuori. Ti viene fuori ogni tanto.
1: Cioè, io sono nata letteralmente qua, quindi esce per forza.
0: Bene, bene, bene. E tra l'altro brandizzato è anche il palco che abbiamo qui in piazza Cesare Battisti, perché c'è il nostro striscione, perché giustamente Free Radio è partner dell'Estate a Conselve. Sono un po' di attività, un po' di eventi. C'è un evento invece che piacerà sicuramente al nostro amico e collega Marino, che si terrà il venerdì 24 luglio, perché c'è un concertone di una band che a lui sicuramente piace davvero tanto. Lui è appassionato di J.J. Cale, che è questo artista blues, strafamoso, blues americano, bluesman americano veramente forte. E ci sarà il concerto dei J.J. and Blues.
1: Ma io sono curioso, cioè sono tipo in 12. Quanti sono? 2, 4, 6? Sono in 8.
0: In 8.
1: Ma no, cioè,
0: ci stanno sul palco, perché ci sono 100 metri. Pensate un po', 100 metri quadri di palco in piazza Cesare Battisti.
1: Questi sono 100 metri quadri di 100
0: palco. 100 metri quadri di palco.
1: Così grande?
0: È quasi grande come casa tua, vedi?
1: Stavo pensando proprio a quello e ho detto, ma in che senso?
0: In che senso? Sono 100 metri quadri di palco.
1: Ma dopo lo guardo meglio perché non mi sembra.
0: No, te lo garantisco.
2: Ok, abbiamo capito. La prossima volta mettiamo il palco direttamente proprio dentro casa tua. Siamo a posto.
1: Sì, ma adesso.
0: Com'è?
3: Così d'arpa.
2: Bravo.
0: Qua veramente stasera va così. Stasera
2: siamo
0: va
2: cotti
0: così.
2: Tutti e tre, ragazzi.
0: Sì, vabbè.
1: Io quando sono stanca inizio a sparare boiate più del solito. Quindi da adesso in poi è tutto in discesa.
0: Mick, Beautiful Freaks. Come in Sicilia.
2: Ve lo ricordate il dinosauro? Quello lì, com'è?
0: No, non me lo ricordo.
2: Dopo ve lo faccio vedere.

0: Free Radio Conselve.
1: Ma questa mic. Tu mi sai dire qualcosa o no?
2: È un'amica.
1: Cosa?
2: No, allora, è una. È una cantautrice. Inglese. È una cantautrice inglese ed è una di quelle persone che di solito sta un po' dietro le quinte e scrive pezzi e non se li canta.
1: Tipo Ray.
2: Esatto. Ha scritto cose per Rita Ora, Alan Walker, Martin Garrix. Tutte queste cose qui. Una di quelle che appunto ogni tanto poi.
1: Ma si sente un po' quella vocalità dedicata, diciamo, alla musica che andrebbe bene nella musica dance?
2: Sì, un po' da vocalist, tipo.
1: Sì, oddio, vabbè.
2: No, vocalist inteso, cioè cantante. Vocalist di una canzone. Sì.
3: Okay. Un po' come è stata Corona.
1: Sì, per certi versi anche Corona, sì, è stata
3: Corona, Alexia, solo però poi loro poi sono venute fuori,
1: esatto, come artiste a 360 gradi, hanno fatto anche i loro brani e le loro pubblicazioni. Però ogni tanto salta fuori qualche artista nuovo che in realtà nuovo non è, perché comunque ha fatto la sua doverosa gavetta e ha fatto tutto il suo percorso.
3: Un po' come è stato per ultimo che da indipendente tutto quanto, adesso hai visto che ha radunato 250.000 persone.
2: Ne abbiamo già discusso.
1: Sì, ne abbiamo già discusso qui a New Entry di ultimo. E tra l'altro c'è stato anche quel disguido, diciamo, con il pit 6 e 7, che erano gli ultimi pit in fondo in lontananza, dove praticamente per vedere ultimo c'erano solo i mega schermi e solo i LED wall, e si sono spenti i LED wall a metà concerto. Quindi hanno ascoltato il concerto senza poterlo vedere.
2: Ma tra l'altro, cioè, io
3: un po' come i concerti di una volta che si ascoltavano alla radio, fighissimo.
2: Sì, esatto. Cioè, ma io ci sono stata a Tor Vergata, ok? È talmente sconfinata quella roba lì che non ha proprio senso fare un evento del genere, secondo me. Cioè, non aveva senso neanche farci il giubileo quando sono andata, secondo me. Però quello è un altro discorso. Però un evento del genere è proprio, non lo so, inutile, no, senti male, non vedi niente. Poi è anche
1: non è tutto in piano,
2: è scollina un po' ogni tanto, quindi se sei in una conca non vedi proprio ancora meno. Però un conto è se c'è il Papa che fa il discorso, dici vabbè, però un concerto non lo so.
3: Rick, posso dirti un popular opinion, poi andiamo col disco. Un altro luogo che secondo me non è adatto a fare concerti acusticamente parlando è San Siro.
2: Io avrei detto anche Campovolo.
1: Campovolo ci sono stato e il concerto degli AC/DC a Campovolo è stato bello anche da ascoltare.
2: Io a Campovolo ho vissuto uno dei traumi più grandi concertisticamente parlando della mia vita.
1: Chi era?
2: No, era Una Nessuna 100.000.
1: Ah sì, ok.
2: Però, cioè, non proprio lì durante l'evento, anche durante l'evento, però proprio il fatto che secondo me Reggio Emilia non è proprio
1: dal punto di vista della gestione del concerto,
2: non è logisticamente affrontabile un concerto a Campovolo.
1: Di parcheggi è una cosa improponibile. Va bene, noi continuiamo, ci andiamo ad ascoltare Malika Ayane con Una Possibilità.
3: Dagliela Una Possibilità.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Allora, fuori onda si parlava di concerti, di eventi, di problematiche anche audio. Vogliamo fare un momento anche.
2: Momento polemica.
1: No, ma a parte la polemica, insomma. Quando si va ai concerti, di solito ci si aspetta di sentire bene, si spera di vedere sul palco, quantomeno di vedere sui mega schermi, perché sì. Se sei distante. Ma vogliamo parlare dei concerti che ci sono stati nel weekend scorso, non questo ultimo, quello prima, se non ricordo male, a Padova, Leoganeo?
3: Io c'ero.
1: Com'è andata?
2: Io c'ero, allora ero in tribuna, ero poco distante dal palco, comunque non così distantissimo, sul lato sinistro guardando il palco.
1: Sì.
2: Da di fronte era carino, si sentiva molto bene. Devo dire, avevamo letteralmente il cluster sulle orecchie e quindi comunque quelli laterali, quelli che montano lateralmente sul palco, veramente no, si sentiva molto bene. Diciamo che vi racconto un aneddoto. Per andare invece verso i bagni maschili, che sono dall'altra parte, quindi dovevo camminare
1: verso la curva, per capirci.
2: Verso la curva, esatto. E là c'era una torre di ritardo. Da lì cominciavi a non sentire proprio benissimo. Però a livello scenografico invece tanta
1: molto
2: roba.
1: Curato. I concerti di Pezzali sono sempre molto curati. Va bene, noi.
2: Tra l'altro, anche c'era un piccolo tocco di intelligenza artificiale, perché a un certo punto hai visto sui due schermi del concerto Max Pezzali di oggi che parla con il Max Pezzali dell'epoca. Bellissimo.
1: Va bene, noi, visto che siamo un po' di corsa, tagliamo, andiamo subito ad ascoltarci un'altra canzone di un gruppo famosissimo inglese. Loro sono i Muse, Night Shift Superstar.

0: sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: Dunque, siamo arrivati anche questa sera alla chiusura, al momento dei saluti per quanto riguarda l'appuntamento settimanale di New Entry. Ricordiamo al volo, Anna, quando ci possono riascoltare i nostri amici.
2: Allora, ci potete riascoltare tra circa una ventina di minuti sulla nostra app, alla sezione replay trovate la registrazione, la replica di questa puntata, oppure la replica sempre su Free Radio Conselve la notte tra il giovedì e il venerdì tra mezzanotte e le due.
1: Benissimo, a mezzanotte invece comincia la replica di musica ritrovata col nostro Paolo Renzi e la nostra Valentina, e quindi non perdete l'occasione di restare con noi, e noi andiamo col giro di saluti.
2: Allora, salutiamo ovviamente Domenico, l'Alberta, la zia, il nostro The Voice,
1: Mr. Joint.
2: Chi? Non mi ricordo come si chiamava l'amico di Mr. Joint.
1: Vabbè, l'amico che arrivava da Negrar.
2: L'amico di Negrar. E boh, basta.
1: Poi salutiamo ovviamente il nostro Pesca DJ, che è venuto a trovarci qui in studio.
2: Ovviamente. Aggiungo così al volo, se ci sta ascoltando ancora, Maria Sole, ciao.
1: Salutiamo Maria Sole. Salutiamo anche ricordami il nome, che non... Dopo, vabbè, ok. Vabbè, salutiamo tutti quelli che ci hanno ascoltato questa sera. E che dire, noi per questa settimana è davvero tutto. Siamo arrivati agli sgoccioli. E
3: io vi aspetto sabato in piazzetta Cesarotto a Castelserugo per lo Schiuma Party.
1: Benissimo, benissimo. Buonanotte a tutti da Sergio e Anna, è tutto. Ciao!
2: Buonanotte!
1: Ciao Pesca!
3: Alla prossima!

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: Vostra Evita, eccomi qua, pronta, prontissima per
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
1: All'Happy Hour.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 18 luglio non perderti la band Rock and Roll Circus dal vivo, un vero circo musicale che fonde blues, rock and roll anni 50 e sfumature country. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 18 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

0: te e a tutti.
1: E a tutti.
0: Dalla Vale.
1: E da Paolo.
0: Da Paolo. Beh, bene.
1: Benissimo.
0: Ottimo.
1: Allora, cosa dite? Ciao, ciao, ci vediamo. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao Roberto. Ciao Roberto, ciao Roberto. Buona ciao. Serata. Ciao. Abbiamo qui i nostri amici che passano a salutarci e se ne vanno, poi ritornano.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Quindi buona serata a tutti, soprattutto ben ritrovati su Free Radio con la musica ritrovata.
0: Molto bene.
1: Ritrovati, ritrovata.
0: Sì, ben ritrovato Paolo.
1: Sì, la scorsa settimana abbiamo fatto un po' di forfè perché visto il tempo che è arrivato proprio di brutto
0: ci siamo un po' intimoriti.
1: Esatto, anche perché io ho paura del temporale e quindi non è che ho paura del vento temporale.
0: Svelato l'arcano.
1: Esatto, quindi non mi sono mosso a casa.
0: Io mi sono mossa comunque, ma vabbè, è andata così,
1: è andata
0: ma
1: così.
0: Ci siamo stasera.
1: Esatto.
0: Belli
1: esatto.
0: Carichi.
1: Esatto.
0: Beh, oddio, io mica tanto, sono un po' mezza malandata, ma
1: non si sente tanto.
0: No, facciamo finta di niente. Sai, i condizionatori quando sono a manetta succede anche questo,
1: esatto.
0: Ma la mia voce rauca o roca è di abitudine, di consuetudine ormai sentire la mia voce così e come hai detto te Paolo non si sente molto, ma adesso abbiamo un brano che è strepitoso, a me piace un casino, lo posso dire, è del 2004, è di un DJ molto famoso, è diventato famoso dopo il Grande Fratello, perché prima chi se lo,
1: sì, lo
0: menava questo,
1: già, diciamo.
0: Ma sì, poco niente,
1: poco
0: Tommy
1: niente.
0: V, che conosco anche personalmente, e lui è proprio un veneziano doc e quindi non poteva essere che il brano La Serenissima Remix.

0: La canzone risale al 2004, però la canzone è quella dei Rondò Veneziano,
1: sì,
0: la Serenissima.
1: Il Rondò Veneziano ha fatto dei brani meravigliosi, tra cui questo, la Serenissima, che poi il Tommy V
0: l'ha
1: ci ha pensato appunto e
0: l'ha fatto in versione house. Versione house.
1: Sì, ma piace tantissimo, piace sempre.
0: Sempre.
1: E fa sempre piacere ascoltare.
0: E quindi, come inizio di apertura della serata, va molto bene, no?
1: Abbiamo iniziato, direi, bene.
0: Anche perché questa sera rispecchiamo un attimo anche del mercoledì sera scorso, non quello che non siamo venuti, ma l'altro.
1: L'altro.
0: Che praticamente abbiamo battuto bene.
1: Mamma mia.
0: Ma continuiamo a battere.
1: Che
0: anche
1: per
0: perché,
1: me, sì.
0: Anche perché è stato. Quindi
1: sì, abbiamo voglia di battere.
0: Battiamo. Come questa, eccola qua.
1: The Weeknd, The Weeknd, il brano Save Your Tears.

0: Gino Vannelli.
1: Possiamo, sì, proprio lui.
0: Possiamo dire che è italo-americano?
1: Certamente, lo è.
0: Lo è, lo è.
1: Lo è.
0: Che sono che risale al 1986, per questa è la versione, diciamo, dance, special dance, quindi più battuta.
1: Black Cows.
0: Negli anni 80, mm-hmm, andava molto bene.
1: Certamente.
0: No? Anche adesso comunque. Sì. Se magari lo infili in qualche disco tra uno e un altro.
1: Ma tra l'altro, Paolo, io pensavo a una cosa, vedi. Lui ha intitolato questo brano Black Cows,
0: sì,
1: che per quel poco di inglese che so, vuol dire automobili
0: nera.
1: Auto nera,
0: esatto,
1: nere. Ma negli anni 80 non ce n'erano molte,
0: no,
1: mentre ora ce ne sono tantissime, quindi è attualissimo.
0: Esatto, esatto. E quindi con questa canzone, a questo punto è arrivato il momento di ascoltate.
2: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Sì, è lei, Lady Gaga. Brano del 2020, quindi molto recente. E 911, tra l'altro, parlavamo di auto.
0: Sì.
1: Si può pensare anche a una certa auto.
0: Molto, molto bella.

0: vedi poi che anche le cantanti straniere vengono a sposarsi qua in Italia?
1: Ma sì, ne stavamo parlando giusto un attimo fa. Adesso c'è la moda di questi personaggi famosi, questa personaggia, parliamo di Dua Lipa in questo caso, esatto, che ha appena cantato questo brano Non Lai, e è venuta a sposarsi a Palermo.
0: Esatto.
1: Mica così, va di moda. Si è appena sposata anche la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Unzi, che era Aurora, in un castello strabellissimo. Hanno fatto matrimonio da sogno, come noi donne sogniamo o abbiamo sognato.

0: anche questa una delle dei personaggi che sta avendo un grandissimo successo in questo periodo.
1: Sì, lei è molto trasgressiva.
0: Esatto.
1: Katy Perry.
0: La conosciamo tutti.
1: Sì. Compleanno, birthday.
0: Birthday, birthday. Esatto. Cantone che risale al 2014, ma sai quante ne ha fatte fino adesso?
1: Sì, ne fa spesso. Esatto. Ne butta fuori spesso.
0: Tante canzoni.
1: Certo.
0: Vi ricordo, amici, che questa è Free Radio, e musica ritrovata la mercoledì sera con La Vale e Paolo.
1: E potete scriverci al 378-06-55630 e niente, scriveteci.
0: E adesso?
1: Sì, e adesso abbiamo Prayer in Sea, questo è il brano del 2014, Lilywood e...

0: inch.
1: Sì, proprio così.
0: Sì.
1: Oh, questa è fantastica. Whirlpool Production, From Disco to Disco. Qua si balla qua. Brano del 1996. Su, dai, balliamo.
0: Ma poi mi sembra una canzone un po' così
1: spensierata, divertente. No,
0: sì, divertente. No,
1: divertente, divertente.
0: Infatti lui canta. Andalo qua.
1: Sì. Andalo qua. Carina, dai.
0: Mi sembra un
1: sì,
0: po'...
1: ma non fare quella faccia, dai Paolo.
0: Non mi è mai piaciuta comunque questa canzone.
1: L'avevo capito, perché non potete vedere l'espressione, ma l'avevo capito, l'avevo intuito. Invece la mia faccia com'è?
0: Bella. Sorridente.

Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.

0: sì, questa è la musica di David Guetta.
1: È un DJ questo, con le contro P, puntini, puntini.
0: Esatto.
1: Beh, ma si può dire con le contropalle?
0: Sì, si può anche dire.
1: L'ho detto.
0: Play Hard, con tra l'altro Ne e Akon, lui era praticamente David Guetta. E adesso, amici, continuiamo con la musica, continuiamo, sì, con un'altra canzone che rispecchia sempre gli anni 2000, no?
1: Certo, Fly Project 2012,

0: sì, anche questa è una delle canzoni che in quel periodo andava fortissimo in discoteca, eh?
1: Sicuramente. Ma che abbia sentito Paola, che l'ho dedicata, l'abbiamo cioè l'abbiamo dedicata a lei.
0: Ma penso di sì, insomma,
1: comunque un carissimo saluto da noi. Ti abbiamo risposto anche, nel messaggio.
0: Esatto, esatto.
1: E adesso anche questo è un brano del 2012, I See You e Duty Ranks, nomi un po' particolari, un po' ricercati, vogliamo dire, sì, ma vorrei dire altro, ma
0: ritrovati,
1: mi fermo con...
0: ritrovati
1: perché... come musica ritrovata. Esatto, eccoci
0: perché,
1: qua.
0: Sai perché? Perché quelli che fanno discoteca, i cantori che fanno i dischi, i produttori, sono così, nome a caso.
1: Si trovano fuori questi nomi così, però bello questo brano, ascoltiamocelo, anzi, balliamo anche questo, balliamolo.

0: La Bouche.
1: La Bouche.
0: Be My Lover.
1: Be My Lover. E poi tra l'altro con Sweet Dreams, sicuramente uno dei pezzi più gettonati, più ballati, sì, durante l'estate del 1996.
0: Penso, sì, qua siamo negli anni 90, sì, proprio dentro, proprio dentro, 90, dentro agli anni, esatto, 90.
1: E poi questa canzone,
0: e ce la ricordiamo, se hai voglia, certo che ce la ricordiamo.
1: Certo, certo, certo. Ma dobbiamo dire una cosa molto importante per quanto riguarda il venerdì sera, l'estate.
0: Sì, aspetta che mi metto gli occhiali, perché cosa vuoi?
1: Ok.
0: Cominciamo così bene. Oh, adesso è tutta un'altra cosa. Allora, parliamo di estate a Conselve, organizzata dalla città di Conselve, la Proloco di Conselve, in collaborazione con Free Radio Conselve.
1: Esatto.
0: Io amo Conselve. Allora, questi eventi che adesso vado a dirvi si terranno in piazza Cesare Battisti, che è praticamente dove siamo noi anche qui con gli studi della radio, dalle ore 21 alle ore 24. Allora, parliamo del primo evento, che è venerdì 10 luglio, quindi dopodomani, con il gruppo che si chiama Lambda. Loro sono specializzati in musica live anni 80, quindi da non perdere assolutamente, sarà una serata ballabilissima e divertentissima.
1: Certo, certo.
0: E lo stesso sarà per sabato 11 luglio con il ballo country, e questo è un urban country. A chi piace il country, ma a tantissime persone sono sicura piace, sì, il country, e lo ballano con DJ Alex, e qui ne abbiamo due, poi c'è anche scritto DJ Albi, quindi abbiamo modo di divertirci stando a Conselve in piazza Cesare Battisti.
1: Infatti, parlando del country, noi qui nella programmazione di Free Radio, il country c'è sempre.
0: C'è sempre, sì. Sì. È una rubrica, vedi, che fa parte, vedi, della nostra
1: country,
0: radio.
1: Country dalle 14 alle 14.30 c'è country.
0: Bene, bene, perché ci sono gli appassionati di country, esatto, country, come ci sono gli appassionati, abbiamo appena detto, della musica anni 80, che anche noi come musica ritrovata,
1: certo,
0: la mandiamo in onda spesso.
1: Esatto.
0: Non proprio magari questa sera,
1: no, questa
0: ma
1: sera
0: ci sono delle serate dedicate proprio agli anni 80. Quindi continuate ad ascoltarci. Bene, e adesso chi arriva? Paro Stellar, bene, simpaticissimo questo brano, All Night Long 2000.

0: Diciamo che, come hai detto tu, un canzone un po' sul swing, no?
1: Sì, sì, qui si può ballare in swing. Ma c'era anche una, non so, un ricordo un po' vago, ma c'era qualche pubblicità forse di questo brano. Ma vabbè, però dai, carina, bella, sì, dai. Divertente, divertente, spensierata. Sì, perché sì. Tutta la serata così spensierata. E fammi salutare qualcuno. Stasera ne ho una lista abbastanza... sì, sono in tempo per dirlo. Intanto, beh, lo posso dire. I miei vicini di casa, che hanno scoperto per caso, gli è stato riferito che io faccio la speaker a Free Radio Conselve. E allora li saluto e spero mi stiano ascoltando. Anzi, sicuramente mi stanno ascoltando. Ciao ragazzi.
0: E adesso, amici, ascoltiamo Cerebro con Mama Lover, canzone che risale al 2012, canzone che ha fatto un grandissimo successo con queste tre ragazze bellissime.
1: Molto belle.

0: cosa stavi dicendo? Stavi dicendo che questo è un brano famoso anche per un film che è diventato famoso perché ha vinto l'Oscar o più Oscar adesso.
1: La grande bellezza.
0: È proprio la grande bellezza con l'attore che prima hai anche imitato, diciamo.
1: Con la sigaretta in bocca. Tu fumavi una volta, vero? Mi sembra, una volta, sì. Mi ricordo.
0: Stavi parlando con qualcuno, sì. Esatto. Eric, non stavi parlando da solo, vero?
1: No.
0: Ok.
1: Quindi questa canzone è Bob Sinclair l'ha remixata, ma sì, la voce è quella di Raffaella Carrà, no?
0: È la mitica nostra Raffaella Caschetto Biondo. Chi è che non... Ma chi? Anche chi deve ancora nascere la conosce.
1: Sì, esatto. Possibile non conoscerla. La Raffaella...
0: La nostra Raffaellona.
1: Esatto.
0: Bene,
1: noi continuiamo con la musica e soprattutto con la musica di Free Radio e musica ritrovata.
0: Sicuramente,
1: e
0: sempre
1: adesso?
0: Ogni mercoledì sera. Chi è? Lei? Sì, è proprio lei.

0: Shakira, Shakira, Waka Waka. Ma se non erro è uscito qualcosa di nuovo recentemente.
1: Sì, è la colonna sonora delle, sì, dei mondiali.
0: Ho intravisto il video, cioè lei si muove sempre così. Come vedi il video di Waka Waka, lei praticamente è standard, esatto. Lei si muove in quel modo, quello, punto.

0: Te la ricordi questa canzone?
1: Sì, ma tu ti ricordi della luna che ci porta fortuna?
0: Sì.
1: Ma c'è la luna stasera?
0: No, lo so.
1: No, forse è in calare la luna.
0: C'è la luna.
1: C'era la scorsa settimana.
0: Sì.
1: Spero l'abbiate visto. C'era.
0: Aspetta un attimo.
1: Aspetta.
0: C'è,
1: sì, sì,
0: c'è
1: una cosa importante.
0: Una cosa molto importante. Vediamo, ascoltiamo.
2: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
0: Hai capito?
1: È molto bello questo jingle.
0: Quindi,
1: sono sincera, non l'avevo ancora sentito.
0: Non l'avevi sentito?
1: No, forse è una novità, una mezza novità.
0: Quasi mezza novità.
1: Sì, sì, mi confermano che è una novità. Bello, complimenti. Mi piace. E stavo dicendo della luna, la luna della fragola o delle fragole. Sì, no, è vero. Ogni anno in questo periodo c'è la luna delle fragole. È rossa, bellissima. L'anno scorso l'ho fotografata, quest'anno ho detto no, non la fotografo perché è uguale all'anno scorso. Non è uguale, non è mai uguale la luna, mai.
0: Comunque speriamo che ci porta fortuna, dai.
1: Sì, sicuramente. Adesso vediamo se riesco a leggere anche senza occhiali. Naive, sì. Questo è un brano del 2002, Looking for Happiness.

0: questa sera stiamo proprio trasgredendo con la musica più bella, no?
1: Beh, direi di sì, è abbastanza selezionata. Complimenti a te che, insomma, hai ricercato questi brani e li stai mettendo assieme, uno dietro l'altro, con qualche jingle di mezzo.
0: Esatto.
1: E poi ogni tanto c'è la Vale che interviene, e lo stesso che fa quello che fa Paolo.
0: Esatto. Comunque quella che abbiamo ascoltato era una produzione di Ottomix.
1: Sì.
0: DJ, sì. Production, non possiamo dire di tutto.
1: Ma senti qua il sottofondo, Alcazar 2001, Cry and the Disco at the Discotheque, no, an at the Discotheque.

Confession of the Groom.

0: La bella bionda, eh?
1: Eh sì, piccolina, piccolina molto carina, bella. Lei è Kylie Minogue, questo è un brano del 2001, vediamo se lo dico bene. Can get you out of my head.
0: L'ha detto bene. Eh sì, l'ha detto proprio bene. Comunque amici, questa è Free Radio e siamo ancora in diretta qui per tenermi compagnia.
1: Hai
0: fino...
1: quello stacchettino?
0: Dimmi.
1: Che c'è una signora molto carina e gentile che dice l'orario?
0: Ah sì, no, sì,
1: che
0: sì,
1: mi
0: sì.
1: piace ogni tanto sì, quando sì. metti questa cosa.
0: Eccola qua.
1: Eccola, eccola.
2: Sono 22 e 40 minuti.
0: Hai capito?
1: Sì, Bene. Adesso è il momento di prezioso Fit Marvin e il titolo di questo pezzo è Let's Talk About a Man.

0: lips. Giving your heart you believe.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
2: It's a top selector.

0: Beh, diciamo così che la serata quasi è giunta al termine.
1: Purtroppo. Mi dispiace un sacco.
0: Insomma.
1: Perché qui in radio il tempo vola.
0: Vola.
1: Sempre vola. Di più.
0: Eh sì. Comunque questa è una canzone che rispecchia un po' la musica anni 90. 99, però insomma, dai. Siamo quasi al 2000, giusto?
1: Sì, siamo verso appunto la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000.
0: Esatto.
1: E rimaniamo alla fine degli anni 90 con Moloco o Moloco. Adesso non so dove va l'accento. Moloco, allora avevo detto bene, grazie per il suggerimento, che ho il suggeritore qui personale stasera, e che suggeritore. E il titolo del pezzo è Sing It Back.

0: Amici, è arrivato anche il momento di salutarci.
1: Sì.
0: Termina così questo appuntamento.
1: Mi dispiace, ma è così, dai. Il tempo passa in fretta, perché vuol dire che siamo stati bene. E mi auguro e ci auguriamo che anche voi
0: avete ascoltato la musica che abbiamo proposto
1: e vi
0: sera.
1: Trovate bene con noi.
0: Esatto. Quindi vi salutiamo. Vi ricordo che.
1: Sì.
0: Vi ricordo
1: ecco, bravo Paolo.
0: Dopo di noi,
1: ricordiamolo.
0: Dopo
1: sì.
0: di noi. C'è praticamente Saverio Lombardi.
1: Sì, c'è lui, sempre lui,
0: esatto.
1: che vi farà compagnia. Poi c'è anche la nostra replica di Musica Ritrovata che
0: martedì.
1: È il martedì sera.
0: Da mezzanotte alle
1: ecco,
0: due.
1: Ecco, diciamo in tarda serata. E però se vi siete appunto scaricati l'app ci potete riascoltare nei podcast.
0: Esatto.
1: E quindi ci riascoltate quante volte volete. E con questo brano vi salutiamo, vi auguriamo una buona e serena notte, una buona e serena settimana e come dice la Vale, fate sogni belli.
0: Ciao a tutti,
1: ciao, ciao, ciao.

0: Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bridgeport è un luogo così vicino a New York dove nasce John Mayer nel 1977. La sua carriera parte con un variegato sfogo blues, multiforme direi, la partenza di un viaggio poi musicale che si è sviluppato in tutto il mondo. Alcuni suoi cambiamenti non hanno avuto il riscontro desiderato, ma rimane sempre un ottimo musicista. Aspettiamo che ritorni ai suoi vecchi amori. I Don't Need No Doctor è un vecchio brano scritto da Ashford Simpson per Ray Charles. Questa è la versione di John Mayer qui a Me and Blues.
1: Questa è Free Radio.